0: dici mannaccia alla Meloni o a quelli che stanno al governo, perché almeno lui ha il coraggio di dichiararsi fascista. Cioè, dici una cazzata e ne ridici un'altra. Un cumulo di cazzate, un cumulo di minchiate. Ma libertà di dire cazzate anche per Piero Pelù. Totale libertà.
1: Grazie.
0: No, non c'è bisogno di dire grazie. Non c'è bisogno di dire grazie. Ora, c'è un accanimento in queste ore anche nei confronti, anche nei confronti di Rita De Crescenzo. Rita De Crescenzo, il cui figlio è stato accusato, è stato arrestato. Per tentato omicidio. Ora,
2: una storia terribile.
0: Allora, il responsabile eventualmente è il figlio, ovviamente, il figlio della signora De Crescenzo.
2: Ma è ovvio, la giudizio.
0: Cosa minchia c'entra la signora De Crescenzo, contro cui si stanno accanendo tutti?
2: Beh, anche lei ha dei processi, però mi pare.
0: Ha dei processi, cosa vuol dire? Ha dei processi, sì, certo, non lo so, ha dei procedimenti, d'accordo, ma non è stata ancora condannata. Il figlio è arrestato per tentato omicidio e attaccano la madre perché non ha saputo crescere il figlio? Perché ancora perché è cresciuto, dice Borrelli, in un ambiente criminale. La responsabilità è personale, non è che si trasferisce in questo caso dal figlio alla madre, no?
3: Pazzesco. Sì, però
0: ma... la regia, come so, deve fare sempre il controcanto anche su di me stavolta. Come fa il controcanto su qualsiasi cosa la regia?
2: Sì, ma se sono su qualsiasi cosa. Sono allargati come i coloni. Sono i veri coloni alla regia, non quelli di Giordania. I veri coloni sono quelli della regia. La regia si allarga a dismisura, altro che.
0: Da Roma, David Parenzo, buonasera.
2: No, allora la vicenda. Cos'è sta musica? I nani, che cazzo c'entra i nani adesso? Adesso interrompete l'editoriale. Interrompete l'editoriale. Ma fate il cazzo che volete. Voi dovete semplicemente regolare gli audio. Gli alti, i bassi, che i collegamenti funzionano. Mi avete visto, ma andate a fanculo, regia. Siete lavoratori a tempo indeterminato con la 13ª e la 14ª e non avete la qualifica per interferire con i miei contenuti editoriali. Siete semplicemente dei poveri schiacciatasti. Questo siete. Siete semplicemente dei poveri schiacciatasti.
4: Fanno la regia loro adesso. La regia, si sentono.
0: Si sono i pavoni.
4: Creativa, siete degli schiacciatasti, punto.
0: Mi è sfuggita una cosa, Massimo Giannini.
2: Massimo è un amico carissimo,
0: amico
2: dai.
0: Mio.
2: Ma è un amico carissimo, un bravissimo giornalista.
0: Anche di fare gaffe. Se un uomo che è attribuito al centrodestra, anche se non capisco perché mi attribuiscano questo tipo di collocazione.
2: Hai mai votato centrosinistra tua vita?
0: Però no, fermati. Signor Giannini ha detto nella sostanza, poi faremo ascoltare tutto anche in questo caso, che cosa ha detto nella sostanza? Ha detto che una vita, diciamo, da disabile sostanzialmente, sulla sedia a rotelle, è una vita sostanzialmente inutile. Passare degli anni sulla sedia a rotelle è inutile. Voleva fare un paragone che poi faremo ascoltare con un governo che, diciamo, passa inutilmente l'ultimo periodo prima delle elezioni.
2: Un governo claudicante,
0: sì, un governo claudicante.
2: Che ha un handicap,
0: sì, un governo che ha un handicap, vabbè, che non è, diciamo, luna di miele con l'elettorato.
2: Dice, perché
0: è inutile
2: deve sopravvivere,
0: esatto.
2: Perché deve sopravvivere, meglio l'eutanasia per un governo che vabbè, insomma, dai, adesso
0: come gli ultimi anni
2: dire,
0: sulla sedia di un uomo su di una persona sulla sedia, lo ha detto lui.
2: Vabbè, è una metafora.
0: Ma facciamolo sentire.
2: Ma cosa? Perché facciamo devi far sentire gli audio?
0: Giannini,
5: Fammi governo dire una è come cosa, un essere umano. Tutti siamo contenti
0: un
5: se un essere umano vive fino a 100, 110 anni. Ma bisogna vedere in che condizioni ci arriva. Se passa gli ultimi 20 anni della sua esistenza immobile su una sedia a rotelle a non fare nulla, è inutile che ha vissuto così tanto. La stessa cosa vale per un governo.
0: Beh, amico mio!
2: Vabbè, è un'opinione. Ma io voglio invece dirti. Ma amico mio,
0: questa
2: cosa,
0: è la
2: amico
0: sinistra
2: mio?
0: Inclusiva? Questa amico è la mio, sinistra beh. Democratica?
2: Ma non era contro
0: però
2: i disabili.
0: Però ho detto questo. Aspetta un attimo, fermo. Allora. No, voglio dire, mi fai parlare o no, cazzo? Allora.
2: Ma hai già parlato?
0: Sì, vabbè, voglio parlare ancora. Aspetta
2: ma
0: un secondo.
2: Ma cazzo vuoi? Hai già parlato?
0: Stavo parlando.
2: Quegli stronzi della regia mi hanno messo una musica per oscurare quello che stavo dicendo. Io volevo dire solo una cosa. Da oggi parte una nuova grande iniziativa editoriale.

0: Ogni giorno racconterò la biografia di un grande eroe di Israele, perché vedo, perché, ecco, lo sapevo, perché vedo che rispetto a quello che ho detto ieri, i social infestati da gente che dice maledetto, come ti permetti? Allora, forse non è chiaro e bisogna precisare alcune cose. I generali di Israele, quelli che hanno comandato le grandi guerre,
1: sono degli eroi.
0: Uno per uno, eroi di guerra, grandi eroi, a cui dovrebbe andare il nostro, da occidentali, anche da chi non vede, personale grazie per tutto quello che hanno fatto, per aver salvato lo Stato di Israele. Io vorrei che ogni giorno telefonasse dicendo meno male che quel paese c'è, meno male che Begin, meno male che Sharon, meno male che Shamir.
1: Lo dicono gli israeliani.
0: Lo dobbiamo dire anche noi, perché stiamo salvando un pezzo di Occidente in quel mondo. Allora io ogni giorno racconterò la storia di uno dei grandi generali. Trasformerò questo in un grande avamposto israeliano.
1: In parte, per cui non rompere i coglioni.
2: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
3: Crucio, partirò da Roma, destinazione Trento, per il Festival dell'Economia, solo per vedere i piedi della Briganti. Amico mio!
4: Luciani, guarda che quello che fa le cause ce l'hai seduto in studio vicino a te, sai, vero Parenzino? Re delle cause perse, querelerebbe anche la madre se potesse. Fanculo.
5: A Trento non bisogna misurare l'altezza di Parenzo, bisogna misurare il torace.
1: Io ricordo a tutta la folla 22 maggio, allora, ore 18 e 30. Nei prossimi giorni saremo più precisi.
0: A proposito, volevo annunciare che ho fatto querela a mio fratello per diffamazione. Io querelo chiunque querelo.
1: Poi ne parleremo. Allora, Piero Pelù. Anzi, facciamoli sentire Giannini.
0: Gli attori del David di Donatello che vanno lì sul palco e fanno il loro comizietto sulla flottiglia. Per me hanno tutta la libertà. L'artista deve essere libero di dire quello che gli pare. Però il comizietto sulla flottiglia, ragazzi.
1: Va bene quello contro il fascismo, non quello sulla flottiglia.
0: Te la voglio dire anche sul fascismo. Basta, non c'è nessun fascismo in questo paese. Posso dirlo. Io sono antifascista, sono contro la decima mas, contro la Repubblica, ma non c'è nessun fascismo in questo paese. Ma ci avete rotto le palle coi comizietti, c'è ormai,
1: adesso,
0: posso dirti.
1: Adesso lo dici. No, adesso. Ma qua io è anni che lo dico, adesso ti sei svegliato solamente perché fanno dei comizi pro pal. Solo per questo.
0: Ti sei svegliato solo per questo.
1: Vergognati.
0: Ti scateno Gottardo su questo.
1: Posso dirti più?
0: Avrà sicuramente da fare.
1: Non solo ti scateno Gottardo, ma la scivolata di Giannini è una tipica scivolata gottardiana. Te la dico.
0: Fatemela risentire. Quell'ammasso di carne claudicante, lascia stare. Ma è un fatto oggettivo. Ammasso di carne claudicante.
1: Pure ciccione oggettivo.
0: Questo non mi permetterei mai.
1: Meglio ciccione che ammasso di carne claudicante.
0: Ammasso di carne claudicante.
1: È peggio questo.
0: Se uno si arrabbia anche per questo, adesso non si può più dire niente in questo paese. Comunque volevo dirti questo: c'è una sorta di palestinizzazione di tutto. Questo è il problema. Cioè ogni cosa viene palestinizzata. Adesso so già che la gente si arrabbierà rispetto a quello che sto dicendo. Fammi spiegare il concetto. C'è una palestinizzazione. Tutto è palestinizzato. Uno va a comprare il pane. Sì, Palestina libera. No, volevo solo un pezzo di pane. Sì. Uno va al cinema e si trova quello che dice Palestina libera. Uno sta andando a letto con la moglie, apre la televisione, Palestina libera. lasciateci tranquilli, due minuti. C'è una palestinizzazione generale.
1: Buono,
0: ero in macchina l'altro giorno, ero fermo al semaforo, tiro giù il finestrino, Parenzo, Palestina libera!
1: Capito,
0: ma un momento, siamo
1: andando.
0: Fermi al semaforo, ma mi rompete i coglioni, ma perché sempre c'è una
1: palestinizzazione?
0: Vai ovunque c'è sta bandiera palestinese.
1: Questo vale la puntata, questo vale la puntata. Questo vale
0: sì,
1: la puntata, puoi anche spegnere.
0: Ogni
1: puoi
0: cosa,
1: anche spegnere.
0: Ogni cosa dice, chiamo un mio amico che stasera possiamo andare a cena? Sì, però alla Palestina, va bene, d'accordo,
1: però
0: hai ragione.
1: Voglio andare a cena.
0: Hai ragione, io dico hai ragione. Ti ho chiesto solo, mio amico molto di sinistra, ti ho chiesto solo stessa sera alle 9 e voglio di venire.
1: Però
0: sì, però hai visto a Gaza? Sì, ho visto, mi dispiace moltissimo. Ti ho chiesto solo di andare a cena. Però la Palestina. C'è una palestinizzazione
1: generale.
0: L'hai già
1: detto.
0: Ancora
1: Giannini.
0: Ogni cosa è palestinizzata.
6: Il governo è come un essere umano. Tutti siamo contenti se un essere umano vive fino a 100, 110 anni.
0: Vabbè,
6: bisogna
0: basta,
6: vedere in che
0: capito,
6: condizioni
0: lei,
6: ci arriva. Se passa gli ultimi 20 anni della sua esistenza immobile su una sedia a rotelle a non fare nulla, è inutile che ha vissuto così tanto. La stessa cosa vale per un governo.
1: Diciamo, ragazzi, è la classica scivolata gottardiana.
0: No,
1: diciamo,
0: no, no, è una scivolata con grande eleganza. No,
1: la
0: non
1: gaffe
0: è vero,
1: di
0: non
1: Val di Tara, Pierzanti Mattarella assassinato dalle Brigate Rosse.
0: No, dalla mafia. Che
1: ho capito, l'ha detto Val di Tara, ministro dell'istruzione. Che ti devo dire?
0: Ha sbagliato. È una cosa clamorosa. Comunque.
7: Ricordo quella foto drammatica del presidente Sergio Mattarella che prendeva in braccio suo fratello assassinato dalle Brigate Rosse e lo tirava fuori dalla macchina.
1: Però magari per qualche complottista della Zanzara è stato assassinato dalle Brigate Rosse, non
0: no,
1: è da escludere, diciamo.
0: No, era la mafia.
1: No, dico per qualche complottista della Zanzara. Piero Pelù su Vannacci e i fascisti. Questo, ragazzi miei, caro Pelù, e io dico, c'hai tante cose da raccontare, no? Cioè, Piero Pelù c'ha tante cose da raccontare, è un grande artista, è stato ed è un grande artista ancora, è uno ricco di aneddoti, di racconti, di cultura,
0: sì.
1: Intesa. Ma no, ma non devo leccare il culo a nessuno, non ho bisogno, ma non me ne frega un cazzo, non devo veramente leccare il culo a nessuno, non ho bisogno di leccare il culo a chi che sia, figuriamoci a Piero Pelù.
0: Ma
1: perché sempre il fascismo? Ma c'avete una malattia? Ma siete liberi di dire il cazzo che volete dappertutto, ovunque? Persino Parenzo dopo anni se n'è accorto che il fascismo non esiste, non c'è manco il pericolo. Lo sa anche lui, abbiamo convinto anche lui, abbiamo vinto fondamentalmente. Eppure ancora ritirate il pericolo fascismo fuori. Ma date una calmata, ma cambia argomento e non rompi il cazzo, dai, forza.
8: Tu la senti aria di fascismo in giro?
1: L'aria di fascismo.
9: Purtroppo ne sento moltissima.
1: L'aria
9: però
1: di
9: guarda, ti voglio dire
1: l'aria
9: una
1: di
9: cosa
1: fascismo.
9: Che probabilmente
1: che tira,
9: potrà
1: no,
9: essere spiazzante. Io alla fine preferisco un Vannacci che almeno si dichiara apertamente fascista.
1: Falso.
9: Almeno so con chi ho a che fare. Piuttosto che una maggioranza di governo che si tiene gli scheletri nell'armadio e i busti di Mussolini in salotto e che però se gli dai del fascista si inalbera.
1: Signor Pelù, signor Piero Pelù, signor Piero Pelù. Dai, ragazzi. Jonathan da Prato, eccolo qui, Jonathan, dove
10: sì,
1: ti trovi?
10: Giuseppe, sono a Mamet.
1: A Mamet, sei andata a omaggiare la tomba di Craxi? Sei andata ad omaggiare?
10: Ci vado ogni anno da tanti anni.
1: Sì.
10: Senti Giuseppe, siamo l'unico paese del mondo dove è diventato reato inseguire i banditi. Io vorrei sapere,
1: purtroppo,
10: ma qual è la colpa dei poliziotti?
1: Ha ragione.
10: Che hanno inseguito un ladro?
0: Ma questo sta mai
10: che hanno
0: in Italia,
10: tentato
0: questo,
10: di fermarlo?
0: Questo qua sta mai in Italia? O porta sempre i soldi oppure sta sempre lì all'estero? Perché
10: stronzone buonista, Parenzo, con i tuoi discorsi siamo arrivati a tutto questo.
1: Ha ragione,
10: hai capito?
1: Dai,
10: io investo dove
1: altro
10: cazzo
1: caso.
10: Mi pare. Questo paese è diventato una barzelletta.
0: Tu non
10: e che dovevano fare i poliziotti? Lasciarlo andare
0: tu
10: avanti
0: non crei
10: rischiare la vita di persone.
0: Tu non crei un solo posto di lavoro in Italia e rompi i coglioni al paese dove
10: vai
0: vivi,
10: a fare
0: ma dove non paghi
10: culo,
0: le tasse.
10: Sei i tuoi amici della sinistra, siete il ricettacolo della merda. Avete rovinato questo paese con il vostro buonismo. Avete rovinato. Aveva provato a speronare le macchine della polizia. Questo infame. Questo infame. Mi sta bene che è crepato questo qui. Non gli devono indagare.
0: Si fa a dire una Ma no, come
10: non
0: si fa a dire una follia, signore?
10: Adesso che uno è morto comunque. L'indignazione non basta.
0: Disse questo da Mamet, bisogna fare qualcosa. Disse questo che va ad investire da Mamet. Bandito, viene a investire in Italia, gringos, viene a investire in Italia, bandito.
1: Daniele,
10: sei il filantropo del liquame, sei i tuoi amici della
1: filantropo del liquame. Daniele da Roma è un po' artistico come cosa.
11: Senti, a me non mi piace difendere Giannini, però te sei un coglione, sei.
1: Vabbè, ma tu mi puoi dire
11: una battaglia.

0: dire quello che vuoi, mi puoi dire.
1: Calma,
0: Daniele, allora stai calmo. Allora, stai zitto un attimo, a me non lo dici. Ma non perché, ma perché in questa trasmissione, vedi, non c'è. Diciamo sì, posso intervenire tutti.
1: Sì, ma devi parlare.
0: Calma, adesso ti faccio parlare con tranquillità. Mi puoi dire quello che vuoi, mi puoi insultare, mi puoi tirare le pietre addosso. Benissimo, discutiamo, litighiamo. Mi puoi insultare me e la mia famiglia. Non ti preoccupare, non ti querelo come Parenzo, non è un problema. Però, amico mio, tu non mi devi dire come gestisco questa trasmissione, capito? Perché qui non è la, non c'è la democrazia. Qui vige, fermo, qui vige la dittatura del conduttore sui tempi. Fermo là, poi fra qualche minuto ti faccio intervenire, fermo.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
4: La Zanzara.
5: Vai giù, se mi parla al telefono che Zanzara da fa l'8-0-0-24-0-0-24 oppure se lui ti manda non ci faccio i miei messaggi coppa WhatsApp 393-71-71-701.
6: Ma mandiamo gli amici di Oreste lì nella città invasa dai pavoni a fare un po' di strage di pennuti.

0: Ormai gli ascoltatori mi mandano suoni di scoregge.
1: Trasmissione.
0: Beh, è una trasmissione che è la fotografia della vita. È la fotografia della vita.
1: Come mai a me, alla redazione dell'Aria che tira, non mi mandano queste cose?
0: Perché la 7?
1: Perché la 7? Chiedetelo.
0: Perché la 7 è tutto infiocchettato? È tutto infiocchettato.
1: Ma io credo che anche alla redazione
0: della Ma tu la senti aria di fascismo, per esempio, quella stessa che sente Piero Pelù? L'aria di fascismo, la senti o no? Io sento l'aria che
1: Io sento una generale palestinizzazione di ogni cosa, ogni cosa. Oggi ho accompagnato mio figlio al circolo del tennis dove aveva la sua lezione. Sono andato al bar e a un certo punto ho detto: mi dà un caffè? Sì, però la Cisgiordania. Ma dico, ho chiesto un caffè. Ho detto, sì, è un dramma, per carità, la Cisgiordania è bellissima, ma non potete palestinizzare ogni cosa nei supermercati. La bandiera della Palestina, raccolta fondi per la Palestina, ogni cosa che succede, ogni cosa che voi dice, l'autobus adesso si è in ritardo dell'autobus. Gerico. Vabbè, ho capito Gerico, però io...
0: Allora, c'è qualcuno che mi scrive: aria di fascismo come aria di nonno. E tu puoi immaginare chi me l'ha scritto.
1: Quel povero schifoso miserabile di ammasso di carne claudicante, storto per giunta, storto.
0: Non è bello. Torniamo ai palchi. Dei Davide Donatello.
1: Una persona ignobile. Non voglio neanche pronunciare il nome, perché non merita neanche. Il Signore Dio, quando crea le cose, c'è scritto nella Torah, dà un nome alle cose. Questo, guarda, è un insegnamento di Torah che ti sto dando. Allora? Il Signore dà un nome alle cose, quindi dare il nome significa dargli importanza. Io non voglio neanche dargli il nome a quel coso, a quell'ammasso di carne, allora, sudato anche.
0: C'è un attore.
1: E suda pure d'inverno. Quel un direttore attore, editoriale lì suda pure d'inverno. Ognuno è pazzesco. Allora, però orribile.
0: Fermo là. Adesso torno.
1: Antigenico, orribile.
0: Fermo là. Allora,
1: orribile.
0: C'è un attore che si

0: chiama Lino Musella,
1: una
0: che
1: persona
0: è
1: un attore
0: bravissimo, che si chiama Lino Musella. Questo attore credo che abbia interpretato anche un attore che è andato lì sul palco del Davide Donatello, è stato un attore. È un attore importante perché, per esempio, ha fatto la parte, credo, di un pentito nella serie di Tortora.
1: Ah, ho capito, bellissima quella serie.
0: Questo Musella è andato lì sul palco a ricevere un premio e ovviamente si è sentito in dovere di esprimere il suo pensiero. Per la carità di Dio, per la carità di Dio, nessuno gli vuole impedire di palestinizzare pure i David di Donatello in questo caso. Però questo è successo. Ringrazio tutte le donne della Sumud. Ma sti cazzi che li ringrazi! Ma che cazzo ce ne frega a noi che ringrazi quelli della flottiglia!
1: Global Sumud.
2: Quindi ringrazio tutte le donne e tutti gli uomini della Global Sumud Flottiglia. E tutti quelli che si impegnano e si espongono tutti i giorni contro gli orrori del mondo.
0: Molto facile dire gli orrori del mondo. Io contro gli orrori del mondo. Gli orrori del... una frase assurda. Tutti quelli che si espongono contro gli orrori del mondo. Bocca mia, perché? Perché ti trattieni, bocca mia? Non era un pentito nella serie di... mi suggeriscono giustamente, non faceva il pentito nella serie di Tortora, ma faceva l'accusatore di Tortora, diciamo, no? L'accusatore di Tortora.
1: Magistrato?
0: No, l'accusatore di Tortora, nel senso l'accusatore da camorrista.
1: Pandico, il pentito pandico.
0: Sì, ma non è un pentito, sembra, comunque sti cazzi. Senti ancora questo Musella, senti.
1: Ancora.
2: E spero di essere degno in futuro di questo riconoscimento. Vabbè, io cercherò di fare sempre del mio meglio, di cercare sempre di espormi in scena espormi nella vita e non smetterò mai di dire Palestina libera.
0: Ecco,
1: bravo.
0: È quello che diceva Parenzo in fin dei conti, cioè questa è la regia, naturalmente, la regia, va benissimo. Regia che
1: ma possono dire Palestina libera, sono d'accordo anch'io, ma Palestina libera da Hamas e ridiamola ai palestinesi che combattono contro la...
0: Poi arriva a un certo punto una che si chiama Matilda De Angelis. Matilda De Angelis. Ora, Matilda De Angelis, bravissima attrice, per la carità di Dio! Bravissima attrice, stupenda, meravigliosa, intelligentissima. Bisogna sempre permettere queste cose prima di dire una cosa negativa, sennò altrimenti uno ti accusano di essere contro le donne. Cioè, bravissima questa Matilda De Angelis. Bravissima, voglio sottolineare. Bravissima. Non so che cazzo ha fatto come attrice, però sti cazzi, dico bravissima. Sì,
1: io
0: bravissima.
1: Li ho visti tutti, a me piace molto.
0: Io no,
1: invece.
0: Però dico bravissima, io lo dico a prescindere, bravissima, ottima, meravigliosa. Matilda De Angelis.
1: No, per me oltre
0: in
1: a
0: Italia,
1: essere molto bella,
0: in Italia.
1: Brava.
0: C'è un impoverimento culturale.
1: Vabbè, ma questo può essere che abbia anche ragione.
0: Ma quale impoverimento culturale, porca la gran puttana!
3: E in questo momento il nostro paese sta vivendo un impoverimento culturale importante.
0: Sì, ma dove?
3: E mi dispiace che si debba sempre arrivare a questa metaforica morte. Accorgerci di avere qualcosa di bello e importante tra le mani. E mi dispiace che si debba arrivare a umiliare un'intera categoria
0: dei lavoratori
3: per
0: del
3: ricordarci
0: cinema.
3: Che esiste, che è quella dei lavoratori e delle lavoratrici del cinema e dello spettacolo, che sono la mia famiglia.
0: Vabbè. Hanno umiliato i lavoratori del cinema. Va bene, benissimo.
1: Pensa che sull'impoverimento culturale la signora Matilde De Angelis non ha ancora conosciuto Gottardo come direttore editoriale. Quindi su questo mi verrebbe da dire come darle torto, nel senso che se uno
0: senti
1: quella massa
0: super cazzo,
1: di carne
0: giù.
1: Sudata,
0: senti questa super cazzola però senti arrivare... questa super cazzola che è molto interessante, se la capisci, se la capisci, perché io non l'ho capita. Cioè, l'ho ascoltata una decina di volte, ma non l'ho capita. E che ti devo fare? Sarò indietro, sarò in ritardo, sarò de destra, sarò quello che ve pare, rozzo. Ma non l'ho capita, porca puttana, non l'ho capita.
3: E Goliarda ci ricorda anche quella che è la nostra responsabilità, che esiste come in tutte le relazioni sane, ovvero quella di riportare il cinema ad essere onesto, ad essere pulito, ad essere limpido, ad essere sociale, ad essere politico. E sociale e politica è anche e soprattutto una storia d'amore. Anzi, in questo momento l'amore mi sembra un atto piuttosto politico e piuttosto sociale.
0: L'amore è un atto politico e sociale. Il cinema deve essere onesto, politico. Se non ho capito male, mi sto appuntando tutto, prendo appunto. Prendo
1: io
0: appunto.
1: Dico che il cinema deve,
0: non ho
1: deve
0: capito
1: fare
0: un
1: soldi
0: cazzo.
1: Al botteghino,
0: no, no, esatto, bravo.
1: Sì.
0: Il cinema deve fare i
1: quattrini. Deve piacere agli spettatori, deve essere fighissimo, belle storie, bel accattivante, anche come.

0: messaggi politici, questo è ovvio.
1: Che cazzo vuol dire cinema pulito? Scusa, che
0: cinema americano ha fatto delle grandi.
2: Io ho visto l'altro giorno, sono andato a vedere il film su Michael Jackson, mi sono divertito moltissimo.
0: Mi hanno detto che è bello.
2: Il mio punto di riferimento, vado al cinema.
0: Checco Zalone fa un cinema pulito, ad esempio. L'ultimo di Checco è strepitoso, questo voglio dire.
2: Daniele da Roma.
0: Mi è piaciuto
2: Daniele,
0: moltissimo.
2: Daniele, allora cosa volevi dire, Daniele? Scusami, dimmi.
3: Mi fai parlare, dittatore?
2: Dimmi.
3: Senti, ma io non posso difendere Massimo Giannini, però te sei ignorante. Una battaglia dalla sinistra è proprio l'eutanasia. Quindi che dici con sto vittimismo? Se l'avessi detto io.
2: Ma cosa c'entra? Non hai capito un cazzo. Lui ha fatto un paragone tra l'inutilità della vita, diciamo, sulla sedia a rotelle, come che è una vita che si trascina, come l'inutilità di un governo che
0: non
2: si trascina.
0: Gaffa, senti, è una metafora, non mi pare una gaffa.
2: Ma per carità, Dio, ma io non voglio assolutamente che qualcuno pensi che lui non deve dire queste cose, lui può dire quello
0: ma
2: che vuole.
0: Ma non è una gaffa, secondo me.
3: Ma perché una cosa di sinistra, oh mio Dio, se l'avessi detto.
2: Perché c'è una metafora, la metafora che riguarda l'inutilità della vita di chi sta sulla sedia a rotelle, e non è proprio alla Giannini, diciamo, alla Giannini.
3: Ma sti cazzi, è una cosa di sinistra, andì, se avessi detto io che sono di destra.
0: Sì, certo. Ad esempio, se posso permettermi, io voglio chiedere, ma quale vittimone? Qui non c'entra chi è sulla sedia a rotelle. La domanda che io mi farei è, ad esempio, Gottardo a che cosa è utile? È una domanda legittima, secondo me.
2: Paolo dalla provincia di Vicenza. Ciao Daniele, dai.
0: È legittimo chiedersi.
4: Paese che vai usata che trovi. Nancy, se voleva fare la cagna, Nancy.
2: No, calma. Allora, calma. Adesso tutti in ginocchi. Adesso utilizzo sempre questa espressione.
0: Per carità,
2: ti inginocchi davanti a me, ti inginocchi, Paolo, ti inginocchi e chiedi scusa a una donna. In questo caso la signora Nessi, perché il riferimento è chiaro, la signora Nessi Guerra, cui hai dato quell'epiteto che non c'entra assolutamente. No, stai zitto.
0: Quello schifoso
2: inginocchiati. Stai giù un attimo, inginocchiati e chiedi scusa per quello che hai detto, perché non la conosci, non sai un cazzo, dunque tu non la definisci in un modo così negativo. No, ancora, in maniera così negativa, perché non sai un cazzo e non sappiamo un cazzo, nemmeno noi. Ma ho capito benissimo quello che vuoi dire, vai giù e ti mando a fare in culo, Giovanni da Frosinone, via Paolo dalla provincia di Vicenza.
3: Giuseppe,
2: dimmi.
3: Beh, allora, se c'è un rapporto dove il consenso è attuale e sempre confermato, questo è tra escort e cliente.
2: Ah, non c'è dubbio.
3: Tra escort e cliente.
2: Ah, non c'è dubbio.
3: Cioè, io non so
2: non
3: se tu sei mandato, io diciamo che alterno tra rapporti, diciamo, con cui intrattengo relazioni e vado ed anche escort. Ad escort.
2: Anche quando hai delle relazioni vai ad escort, immagino di sì.
3: Sì, no, ci sono momenti di magra dove prediligo il rapporto a pagamento, ci sono momenti in cui...
2: La domanda è molto precisa, caro Giovanni, non sono pubblico ministero, ma la domanda è molto precisa. Anche quando hai relazioni, diciamo, con qualche donna non a pagamento, ogni tanto mischi, no? Cioè, alterni nel senso,
3: sì,
2: stai con una ragazza, una donna, e nello stesso tempo vai a puttane. Questa è la sostanza, no? Mi sembra di capire.
3: Ovvio.
2: Tu sei tecnicamente quello che Parenzo chiamerebbe un puttaniere, giusto?
0: Lo è senza dubbio.
2: Tecnicamente, ho detto tecnicamente.
3: Va bene, ma io sono stato pure in Thailandia, io quando vado ad escort io la contatto, lei mi dice, diciamo, i servizi che offre, quindi dico blowjob,
2: eccetera, quello che possiamo immaginare.
3: Quando entro nella stanzetta se lei non vuole essere toccata, io non la tocco.
2: Cioè, tu dici che c'è molta più correttezza,
3: ovviamente un rapporto consensuale,
2: gentilezza, si può dire. Io sono d'accordo.
3: Certo, c'è il distacco tra cliente ed escort. C'è il distacco tra cliente
2: ed
3: escort.
2: Dipende, in alcuni casi c'è anche una partecipazione, non c'è solo distacco, c'è anche una partecipazione.
3: Sì,
2: ci sono delle escort
3: che ti
2: fanno
3: giusto,
2: partecipare.
3: Certo.
2: Ma cosa vuoi dire con questo?
3: Una staccata, no, per dirti comunque che la Narita Briganti, che tanto che attacca qualsiasi cosa,
2: rompe i coglioni,
3: qualsiasi cosa può compiacere un uomo. Lei attacca, ma in realtà quando magari sono stato con rapporti non a pagamento, ma se io non gli tiravo i capelli, si lamentavano.

0: lamentavano.
1: Vedi Parenzo, questo di Giovanni da Frosinone tira i capelli alle donne durante i rapporti. Come lo definiresti tu uno che tira le... Aspetta, fermo.
0: No, infatti
1: come...
0: io...
2: Guarda... Non è una cosa che io faccio né che io sposo, diciamo, tirare news.
1: Parenzo sì. Non tira i capelli quando fa sesso. No, posso dire questo? Lo possiamo dire, ovvio, l'hai detto tu.
2: Ma non possiamo dire cosa vuol dire, lo possiamo dire.
1: L'hai detto tu.
2: Non tiro i capelli, ma in generale, in generale non tiro i capelli a nessuno, perché devo tirare i capelli?
1: Perché c'entra? Quando stai una e trombi con qualcuna è normale tirare i capelli.
2: Ma non tiro i capelli, anche su questo c'è una palestinizzazione dei rapporti sessuali. Perché c'è un'aggressività in tutto. Io vedo una palestinizzazione anche dei rapporti sessuali.
1: Ma tirare i capelli, qual è il problema? Non ho capito.
2: No, non mi piace.
1: Cioè, prendi i capelli, da una bella tirata di capelli,
2: ma io non tiro i capelli a nessuno, perché tu tiri i capelli durante i rapporti sessuali.
1: Mi è capitato, certo, assolutamente. Prendere per i capelli e tirare i capelli è una delle cose più richieste.
2: E andiamo avanti. Io non posso dirti, io non penso che il direttore Mimmondo, il TG5, faccia queste cose, ad esempio.
1: Io questo non lo so. Mentana dice che non ha mai tirato i capelli. Una donna. No.
2: Ma come ti permetti? Ma come ti permetti tu? Ma come vi permettete?
1: Che ne sai che Mentana non ha mai tirato i capelli a una sua parte durante un rapporto sessuale?
2: Ma io spero che ti quereli.
1: Io mi sto facendo una domanda. Che ne sai?
2: Ma che domanda
1: è? Il dottor Floris? Che ne sai?
2: Assolutamente no. Assolutamente no.
1: Come fai a saperlo? Come fai a sapere che il dottor Floris non ha mai tirato i capelli a una sua parte?
2: Perché sono persone integerrime. Sono persone per bene. Non fanno queste robe.
1: Che ne sappiamo? No? Il dottor Formigli non ha mai tirato i capelli.
2: Ancora? No, assolutamente no. Fermola. Nessuno. Fermola. Ma neanche del Debbio. Mario Giordano non lo so.
1: No, Mario io Giordano. Dico, del Debbio posso dirti una cosa. Del Debbio sicuramente ha tirato i capelli dalla sua parte. Posso dirti?
2: Ma come ti permetti?
1: Per me sì.
2: Ma perché devi dire così? Con tutto quello che ha fatto per te, tutti gli accordi, le cose, i soldi.
1: Nessun accordo. Allora, ragazzi, vi ho detto che nei giorni scorsi sono andato a vedere il film di Michael Jackson, no? Qui accanto a me c'è un signore che è un giornalista, nonché ex partecipante al Grande Fratello, che si chiama Biagio Danelli. Buonasera, dottor Danelli.
3: Buonasera.
1: Che l'altra sera mi ha detto una cosa incredibile, che lui è uno delle tante persone, milioni di persone, che credono sostanzialmente, lui è un fan di Michael Jackson, un malato di Michael Jackson.
2: Crede che non è morto Michael Jackson.
1: Esatto,
2: giusto?
1: Che non è morto.
2: Io anticipo. Io ormai anticipo le vostre stronzate.
3: Ecco qua. Allora, Parenzo, innanzitutto devo riprendermi perché si è parlato di pavoni, di gatti.
1: Sì.
3: Non so dove stavo, dal veterinario oggi pomeriggio, non so che sta succedendo.
1: Sì,
3: comunque, già che Parenzo dice una cosa del genere, Michael Jackson non è morto, vuol dire che anche lui dentro chiamiamolo così.
1: No, che è una stronzata.
3: Lui dice stronzate, che è diverso.
2: C'è una canzone bellissima di Gabbani.
3: Gabbani paragonato a Michael Jackson adesso. Poi?
2: Bellissima canzone di Gabbani che parla proprio, si chiama Coccodrilli e pappagalli.
3: Sì, come fa? Vabbè, pure prima. Pure nella pizza ha fatto papà
2: e preciso e racconta proprio di tutti voi complottisti.
3: Sì.
2: Ma complottisti di che?
3: Perché io devo credere alla tua tesi perché ascolti Gabbani? Ma Gabbani che fa la scimmia nuda a balla, lo stai paragonando a Michael Jackson? Jackson. È un genio, Gabbani. Quindi Michael Jackson è uno stronzo. Scusatemi, lo voglio dire pubblicamente. Perché Parenzo
1: è
3: uno dei selezionatori di Sanremo.
1: Tu veramente pensi che Michael Jackson non
3: sia
1: morto?
3: Ci sono prove, non è che lo penso io. Mi sono svegliato stamattina e lo penso. Michael Jackson non è morto perché ha risanato i suoi debiti. E se vai a analizzare punto per punto, se me lo permettete,
1: dimmi.
3: Ti vado a insidiare il dubbio, perché un conto è essere, ascoltiamo la canzoncina, un conto è essere fan. Vabbè, ma Parenzo si ascolta.
1: Lui dice,
3: ma parla uno che sente lo Zecchino d'Oro e non capisce nulla di musica. Ma che dobbiamo fare?
2: Pappagalli,
3: vado a trovare sul cellulare. Pensa un po'.
2: Sì, sì, me la ricordavo.
3: Pensa quanto
2: io.
3: È bella che l'hai vista sul cellulare. Vabbè,
1: però,
3: andiamo avanti.
1: Scusa, voglio capire una cosa: perché non sarebbe morto? Dove sta adesso?
3: Allora, Michael Jackson, una settimana prima, e questo è la portata di tutti, ha acquistato un castello in Oman.
1: Vabbè, uno
3: e tu dici, perché ha acquistato questo castello?
1: Aspetta,
3: no. Michael Jackson aveva triliardi, per modo di dire, aveva tantissimi debiti perché hanno comprato i diritti dei Beatles, di Eminem e di tanti altri.
1: E dunque?
3: Se ci ricordiamo all'Arena 02 di Verona, Michael Jackson doveva fare soltanto 5 performance, poi sono diventate 15, poi sono diventate 20, finché 55, perché era per sanare tutti i debiti che aveva.
1: Ma questo che c'è? Poi uno con può essere morto uguale. Che
3: ma va, con la morte di Michael Jackson, che ha quintuplicato il suo patrimonio togliendosi i debiti,
1: Ma dove sta adesso? Dove sarebbe?
3: In Oman. Michael Jackson è in Oman.
1: In Oman.
3: Sì,
1: Michael
3: bello Jackson. E beato, con una maschera facciale diversa perché si è fatto la chirurgia plastica. Ricordati una cosa, Michael Jackson prima di morire è apparso a Cannes. Ma proprio vestito in un altro modo, mascherato.
0: Ma chi te
3: non l'ha riconosciuto?
0: Paparazzi.
1: Non l'ha riconosciuto? Non l'ha riconosciuto?
3: L'ha dichiarato anche lui. Beh, è uscito. Lo conosci TNZ o vediamo soltanto la 7? Fammi capire.
2: La tua
3: vedi TNZ? Ma TNZ è il mirror, li leggi? O vediamo solo la 7? Fammi capire. Vedi solo la 7 tu.
2: Capito? Incredibile.
3: Ma uno che parla di, con tutto il rispetto, della musica di Gabbani e fa una cronaca veramente
1: no,
3: da
1: cosa.
3: Di
1: che stiamo
3: parlando?
1: Sei veramente convinto che Michael Jackson è vivo?
3: Sì.
1: Se
3: sì.
1: Tu sei tra.
3: Sì.
1: Cioè, Michael allora, Jackson sarebbe vivo.
3: Allora, puoi dire cortesemente all'immenso Parenzo chi è Dave? Sai chi è Dave Parenzo?
1: No, io non lo so manco io chi è. Sto
3: allora, Dave lo andate a vedere sui social. Lui che parla solo per dare fiato al cellulare. Dave è un bambino che è stato salvato da Michael Jackson in tempi non sospetti. Mm-hmm. Perché il padre ha acceso la casa, piccolo fuoco, l'incendio, queste cose qua. Michael Jackson lo salvò. Quando è morto Michael Jackson nel 2009, attenzione, nel 2011 Dave si è presentato in una rete televisiva americana, ma non che era Dave, era Michael Jackson.
1: Cioè due anni dopo la morte.
3: Sì, è confermata sta cosa.
2: Ma tu secondo me
3: solo Teletrigno puoi avere.
1: Cioè, scusami un attimo, le prove del fatto che Michael Jackson sarebbe vivo, quali sarebbero? Non ho capito.
3: Beh, fratello caro, scusa un attimo, Dave ha detto che non era mai apparso in televisione e poi c'è stata l'intervista di Dave. Scusate un attimo, chi era allora quell'altra produzione televisiva?
1: Poi c'è stato il funerale.
3: Al funerale di Michael Jackson c'è stato in seconda fila, e dico a tutti i telespettatori di andare a vedere quel video, una
2: ma
3: donna bionda.
2: I debiti, però se mi devi non riappare,
3: se mi deve interrompere,
2: quanto ma come fa? Sei.
3: Lo vedi che non ci
2: ma
3: arrivi, ma lo vedi che non sai fare una O col bicchiere,
2: quanto
3: non sai fare una O col bicchiere.
2: Sei,
3: ma Parenzo,
2: mia.
3: Tu che fai cronaca spiccia, ascoltami.
2: Fratello, tu il grande
3: Parenzo,
2: minchione
3: Parenzo,
2: stupido.
3: Parenzo,
2: come
3: scusate,
2: un
3: quanto
2: osso,
3: costa
2: stupido.
3: La telefonata di Parenzo? Che la pago e la chiudiamo. Dici solo stronzate. Parenzo, tu dici solo cazzate, ti dico il perché. Lui ha fatto la morte per sanare tutti i suoi debiti. Ma perché uno parla, uno che mi menziona Gabbani la scimmia
1: Gabbani.
3: Ma di che cosa sta parlando?
1: Però scusami un attimo, Biagio,
3: la cosa che cazzate, dice Parenzo.
1: No, ma l'altra sera io la cosa più incredibile del mondo è che gli ho detto: sono andato a vedere il film di Michael Jackson.
3: Sì?
1: Fermo, ma tu credi davvero che Michael Jackson sia morto? Ho fatto, figlio mio, Biagio, che ti devo dire? Penso di sì, è morto.
3: Veramente, che te lo ripeto un'altra volta, ma tu pensi realmente
1: che
3: sia morto?
1: È morto.
3: Allora devi dire a Parenzo.
1: Ma perché non dovrebbe essere? Ma soprattutto a te, che cazzo te ne frega?
3: Ma che se lo sto dicendo? È Parenzo che sta facendo i paragoni con lo Zecchino d'Oro, queste cose qua.
1: Ma mi interessa questa, perché sei
3: appassionato? Ma mi interessa perché da giornalista ho intervistato anche il fratello.
2: Da giornalista?
3: Innanzitutto di Michael Jackson.
2: Tu hai intervistato
3: Parenzo,
2: del Jackson.
3: Abbiamo lo stesso datore di lavoro io e te, capisci? Parenzo, abbiamo lo stesso datore di lavoro io e te, solo che tu fai cronaca spiccia. Io intervisto il fratello di Michael Jackson, poi ti insegno. Andiamo avanti.
1: Che sarebbe Cairo.
3: Andiamo avanti.
2: Ma il dottor Cairo è talmente magnanimo.
3: Ma guarda,
2: pure
3: il dottor
2: Cairo,
3: ti posso dire una cosa.
2: Questo dimostra dopo la bontà del nostro editore.
3: Allora, dopo domani al dottor Cairo parlerò di te. Sì. Dai, così cambiamo cronaca. Andiamo avanti.
2: Ma figurati. Però non dirgli che Michael Jackson è vivo.
3: No, ti posso dire una cosa. Io analizzerò questa cosa. Analizzerò questa cosa. E ti farò vedere che ti telefonerai e dirò: Parenzo, dici stronzate.
2: Benissimo, io lo adoro. Allora, per me l'editore è un gigante. E quindi se l'editore mi dice che Michael Jackson è vivo, per me Michael Jackson è vivo.
3: Vabbè, allora non hai personalità.
2: Se ti posso dare
3: allora
2: un consiglio.
3: Allora i ciucci volano, guardiamo in cielo.
2: Se
3: ma che
2: ti posso dare un consiglio,
3: detto da
2: io
3: te.
2: eviterei di andare con tutte le cose che ha da fare al dottor Cairo, bussare alla soglia, chi è? Ah, c'è un collaboratore. Ah, sì, prego.
3: No.
2: Dottor Cairo, le volevo dire che Michael Jackson è vivo.
3: Sentiamo.
2: Benissimo. Hai le prove? Sì. Dave.
3: Ma tu non sai, ma Parenzo, ma uno che non sa fare una col bicchiere.
2: Io ti do un consiglio da amico. Non lo fare. Secondo me non lo devi fare. Però vedi tu.
3: Però scusa un attimo, se il presidente
2: non
3: dovesse dire Michael Jackson è vivo, tu magicamente ci credi, perché
2: vivo,
3: non hai una personalità e un credo e fai tutto
2: se
3: quello che ti viene detto.
2: Però
3: benissimo.
2: Darti un consiglio, se posso, io guarda, un consiglio spassionato, non dico no. Eviterei di chiedere un appuntamento, di bussare.
3: Ma innanzitutto
2: alla sua
3: ci vado
2: porta
3: a cena, non vado a fare appuntamento. appuntamento a casa mia. Poi fai, non so tu come dai. Gli appuntamenti cosa, li fai dici, tu.
2: Ho una, no, ho importato, dottore, sì, per favore, devo vederla assolutamente. Sì, sì, prego, adesso magari troviamo uno sì, spazio in agenda, vediamo un attimo, sì, eccetera. Ma è urgente. Sì, sì, sì, è urgentissimo. Va bene,
3: allora, per carità. Certo, comunque io amo Parenzo, perché dopo i pavoni le puttanate di Parenzo.
2: Eviterei di chiedere un appuntamento okay, con la massima urgenza okay, per comunicare che Jackson è in vita. Okay. Io personalmente okay.

0: okay. La eviterei.
1: Dopodiché fate quello che volete.
2: Ma ha ripetuto lo stesso fatto per 4 minuti e mezzo, Parenzo. Lo stesso fatto.
3: È fatto così.
2: Niente.
3: Scusami un attimo, voglio capire una cosa. L'altra prova, oltre, era il suo funerale.
2: Ok.
3: Poi c'era, era travestito.
0: Oppure, scusami, interrompi la trasmissione. Vai su da Tamburini. Vai dal direttore del Sole 24 e dici: fermate le rotative. Che cazzo è successo? Fermate le rotative. E il direttore Tamburini dice: come rotative? Che è successo? Cosa c'è di nuovo? Ormuz l'hanno riaperto. No, Michael Jackson è vivo. Che cazzo l'ha detto? Didi, moduli, non so che cazzo. Breaking news.
1: Per favore, io
0: fermi tutti. Fermate le rotative. Michael Jackson è vivo. Io eviterei.
2: Ma mi piace sto jingle, lo sai? Bello sto jingle. Me lo rifai, Parenzo? Mi piace sto jingle.
0: Che idiota.
2: Mi piace. Va bene. Parenzo, buon secchino d'oro.
3: Ti ha detto che sei un idiota perché pensi che Michael Jackson sia vivo in Oman.
2: Ma perché lui? Allora, io sono un idiota. E perché ha ragione lui? Fatemi capire. Chi è il vate delle puttanate? Tu sei il vate delle puttanate.
3: Ma perché è morto? C'è il funerale.
1: Ma che cosa c'entra che c'è il funerale?
3: Ma come? Non basta il funerale.
1: La bara chiusa. Nessuno che piangeva.
3: Che vuol dire la bara chiusa?
2: James Brown, tutti con la bara aperta per vedere il defunto. Bruce Lee, come? YouTube. Ma Parenzo, gli volete comprare il cellulare a Parenzo?
3: Allora...
2: Michael Jackson aveva la bara chiusa. Come mai? Punto primo. Non si può vedere il re del pop. La bara
3: avrà scritto lui, io non la volevo vedere.
2: Ma uno che è morto, come dice lui, di infarto in 2 secondi, ha scritto lui a 50 anni. Chiudetevi la bara.
3: L'altra prova quale sarebbe?
2: Andate a vedere la donna che c'è in seconda fila, che si vede proprio, che non fa parte della famiglia.
0: Fermi tutti. Qui c'è una puttanata, dice, appuntamento subito.
1: Ma ne stia parlando, scusami. Ma tu ti reputi migliore di TNZ? Ma tu ti reputi migliore del Mirror?
0: Ma tu ti rendi conto che abbiamo uno che ha una prova di una foto di una donna in seconda fila
3: al funerale?
0: Io eviterei. Più tu argomenti, più mi fai, ti lo dico col cuore, anche se non t'ho mai visto prima.
2: Meno male.
0: Eviterei questa figura.
2: Eppure, Parenzo, diventeremo amici.
0: Di telefonare alla segretaria del dottore e chiedergli un appuntamento. Perché? Perché una donna in seconda fila di una foto che non si sa dove cazzo. Una donna e c'è una
3: chi sarebbe?
0: Chiusa.
3: Chi sarebbe? Chi sarebbe?
0: Posso
1: lui,
0: dirti che...
1: Era lui.
2: Fidati. Fermi tutti. C'è da dire
0: la
2: una
0: donna
2: cosa.
0: In seconda fila.
2: Innanzitutto, io non chiamo la segretaria del presente. Io mando il messaggio al presente. Scusa, che
3: peggio ancora.
2: Mando il messaggio. Che è questa cosa?
3: Sì.
2: Non so, forse lui manderà ancora il messaggio agli amici. Sì. Gli amici.
3: Vabbè,
2: so.
3: Ciao, grazie, Biagio. No, fermi
2: ma grazie a voi, Parenzo. I love you.
3: Ciao.
1: Ti abbraccio. Ciao, fratello.
4: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
5: Ma è perfetta!
4: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
6: GR24 di mezzanotte.
7: Si riaccendono le tensioni tra Stati Uniti e Iran, Washington attacca un porto e un'isola, Teheran risponderemo. Ancora caos dazi, la Corte per il commercio americana boccia quelli varati a febbraio, Trump da altri 2 mesi a Bruxelles per approvare l'intesa euroamericana. Chiusa la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, vicina alla richiesta di rinvio a giudizio per Sempio. Calcio, definite le finali di 2 competizioni europee, Aston Villa, Friburgo in Europa League, Conference League, Crystal Palace, Rayo Vallecano. In apertura alle notizie dal Medio Oriente, dove torna alta la tensione tra Stati Uniti ed Iran. Gli Stati Uniti hanno colpito in serata il porto iraniano di Bandar Abbas e l'isola di Keshm, riferirlo a un funzionario statunitense. Immediata la risposta di Teheran con la dichiarazione: gli Stati Uniti hanno violato il cessate il fuoco e attaccato navi iraniane nello stretto di Hormuz, risponderemo a qualsiasi attacco con forza e senza remore. Tutto questo è avvenuto dopo una giornata di stallo nei negoziati. Sentiamo.
8: L'Iran non ha ancora preso una decisione sulla proposta avanzata dagli Stati Uniti e finora non ha fornito alcuna risposta ufficiale a Washington. Lo ha reso noto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Baghaei. La bozza d'intesa americana contiene 14 punti per mettere fine alla guerra e stabilire un quadro per negoziati più dettagliati. Il piano prevede l'impegno di Teheran a una moratoria sul nucleare, il via libera di Washington alla revoca delle sanzioni e allo sblocco dei fondi congelati e l'apertura di Hormuz. A questo proposito, secondo un'analisi della CIA consegnata questa settimana all'amministrazione Trump, l'Iran può resistere al blocco navale americano per almeno 3 o 4 mesi. Intanto, in Libano, un razzo, la cui provenienza è ancora in fase di accertamento, è caduto all'interno della base del contingente italiano UNIFIL. Non si registrano feriti tra il personale italiano, solo lievi danni a un mezzo militare. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: I dazi del 10% imposti da Donald Trump in febbraio sono illegali. A stabilirlo in serata la Corte per il Commercio americana, sottolineando che le tariffe globali generalizzate imposte dal presidente americano non trovano giustificazione nella legge a cui Trump ha fatto ricorso. Trump, che aveva annunciato queste tariffe dopo che la Corte Suprema aveva dichiarato le precedenti anch'esse illegittime. E il presidente americano ha concesso ieri all'Unione Europea fino al 4 luglio per rispettare l'accordo commerciale siglato in Scozia lo scorso anno. Se non lo farà, le tariffe schizzeranno immediatamente a livelli ben più elevati, ha minacciato. L'annuncio è arrivato dopo la conversazione telefonica con la presidente della Commissione von der Leyen. E siamo all'incontro ieri mattina tra il Papa e il segretario di Stato americano Rubio dopo i pesanti attacchi dello stesso Trump al pontefice. Sentiamo com'è andata.
5: L'obiettivo era stemperare i toni dopo i ripetuti attacchi del presidente Trump al Papa e ribadire che le relazioni tra Vaticano e Stati Uniti restano solide, come ha precisato il Dipartimento di Stato americano in una nota. Una sorta di doppio binario, quello lungo il quale si è svolta l'udienza prima con il Papa e poi con il segretario di Stato Parolin. Chiarite in modo netto nei giorni scorsi le reciproche posizioni, la Chiesa non può tacere di fronte al male e nell'invocare la pace, e il Papa non cesserà di far sentire la propria voce, la strada percorsa è stata quella di rilanciare sui temi su cui collaborare, come ha sottolineato lo stesso Rubio postando una foto dell'incontro, l'impegno comune a favore della pace e della dignità umana. Dal Medio Oriente a Cuba c'è stato, fa sapere la sala stampa vaticana, uno scambio di vedute, con particolare attenzione ai paesi segnati dalla guerra e da tensioni politiche e da difficili situazioni umanitarie, e sulla necessità di lavorare instancabilmente per la pace. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: Segretario di Stato americano Rubio, che sarà ricevuto questa mattina a Palazzo Chigi nelle ultime ore per la Premier Meloni, giornata fitta di incontri, ieri mattina col primo ministro ungherese Magyar, il premier del governo di unità nazionale libico di Beiba e nel pomeriggio anche col premier polacco Tusk.
9: Dal Libano, dove l'Italia è coinvolta con il suo contingente di pace, a Gaza, passando per la navigazione nello stretto di Hormuz, ma anche la questione delle spese per la NATO e quella del disimpegno americano rispetto alle basi italiane. Sono i dossier che verranno messi sul tavolo nell'incontro tra il segretario di Stato americano Rubio e la Premier Meloni a Palazzo Chigi, preceduto da un bilaterale con il ministro degli esteri Tajani. Incontri necessari anche a riannodare il filo diplomatico con Roma dopo settimane di tensione, soprattutto per via delle diverse posizioni sulla guerra in Iran. La linea è però quella tracciata nel vertice di maggioranza, dialogo sì ma in asse con i partner europei, e intanto sintonia tra la Premier Meloni e il neo primo ministro ungherese Magyar, che ha varcato per la prima volta il portone di Palazzo Chigi, un incontro definito da entrambi proficuo anche sul fronte della lotta decisa contro l'immigrazione clandestina. Il tema migranti, ma anche quello dell'energia, al centro anche del colloquio con il primo ministro del governo di unità nazionale libico Baibè, al quale Meloni ha ribadito il pieno sostegno italiano, processo politico facilitato dalle Nazioni Unite. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
7: E col caso Garlasco veniamo ora in Italia, perché è stata notificata da Andrea Sempio la chiusura delle indagini per la nuova inchiesta che tenterà di far luce sul delitto avvenuto quasi 19 anni fa.
10: L'inchiesta della Procura di Pavia, che vuole riscrivere la verità giudiziaria sul delitto di Garlasco, è chiusa. L'atto di conclusione delle indagini è stato notificato all'unico indagato, Andrea Sempio, accusato di aver ucciso Chiara Poggi il 13 agosto 2007. La notifica prelude alla richiesta di rinvio a giudizio e alla richiesta di revisione del processo che ha portato alla condanna di Alberto Stasi a 16 anni di carcere. Dopo un'iniziale collutazione, si legge, l'indagato con colpiva la vittima reiteratamente almeno 12 volte al viso e alla testa con un corpo contundente fino alla morte. Un delitto, secondo la procura, aggravato dall'aver agito con crudeltà e per motivi abietti riconducibili all'odio per la vittima a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale. La difesa intanto è al lavoro per recuperare il podcast sul delitto che il 38enne sostiene stava ascoltando in auto circa un anno fa, quando una microspia intercettò alcune frasi in cui, secondo l'accusa, avrebbe in pratica ammesso il movente dell'omicidio. Solo riflessioni e commenti estemporanei e confusi, dicono invece i legali, con i quali concorda la famiglia Poggi, in primis Marco, fratello di Chiara e amico da sempre di Andrea. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: E ora il caso dei contagi di antivirus su una nave da crociera.
11: L'evento è grave, ma il rischio per la salute pubblica è basso, lo afferma l'OMS, che conferma il momentaneo bilancio dell'epidemia di antivirus scoppiata sulla nave da crociera olandese partita dalla Patagonia argentina il 1 aprile scorso. 3 decessi, 8 contagi, l'OMS è in contatto con i 12 paesi cui cittadini sono saliti sulla nave. Nessun italiano, 30 passeggeri sono sbarcati senza controlli il 29 aprile scorso sull'isola di Sant'Elena. Tutti i contattati, uno di loro contagiato, è ora ricoverato a Zurigo. Si cerca intanto di tracciare i contatti che può aver avuto la moglie della prima vittima che, sbarcata, è morta a sua volta dopo essere stata respinta all'imbarco aereo. La nave è attesa sabato a Tenerife, nelle Canarie, dove non attraccherà rimanendo al largo. Proteste dei locali e sciopero dei portuali, la ministra della Salute spagnola ha rassicurato, spiegando che i passeggeri, tutti senza sintomi, saranno rimpatriati in sicurezza e che quelli spagnoli osserveranno la quarantena in un ospedale di Madrid. Diffuso dai topi, l'antivirus ha una variante chiamata Cepo Andes che può trasmettersi anche tra esseri umani. Secondo l'OMS, il virus, forse contratto in Argentina dalla coppia di olandesi deceduta, si propaga solo dopo contatti prolungati. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: La Camera ha approvato in via definitiva il decreto legge commissari, noto per la norma che punta a riavviare il progetto del ponte sullo Stretto dopo lo stop della Corte dei Conti.
12: Riparte la procedura per il ponte sullo Stretto di Messina. Questo è l'obiettivo del governo con il decreto commissari varato a inizio marzo e ora convertito in legge dopo la bocciatura della delibera CIPES da parte della Corte dei Conti nell'ottobre scorso. Il Ministero delle Infrastrutture dovrà raccogliere i pareri mancanti, ambientali e tecnici, e dovrà riscrivere il piano economico finanziario, cercando di convincere la Corte dei Conti che il maxi aumento di costo, ora 14,4 miliardi, comprese le opere connesse, rispetto al valore contrattuale di 20 anni fa, non obbliga a rifare la gara perché si tratta in gran parte di aumenti di costi dovuti all'inflazione. La delibera riscritta dovrà tornare al CIPES e poi al visto della Corte. Il decreto legge sposta anche 2,8 miliardi che dovevano servire già quest'anno, 4 anni più avanti. Il ministro Salvini punta a un'apertura dei cantieri almeno simbolica per fine legislatura, ma l'approvazione della Corte dei Conti senza nuova gara resta un passaggio non scontato. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
7: E si sono delineate ieri sera, passiamo al calcio, le finali di Europa League e Conference League. In Europa League si sfideranno Aston Villa e Friburgo, mentre in Conference League la finale sarà Crystal Palace, Rayo Vallecano. Era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie a Carmelo Lauricella per l'assistenza in regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
1: La Zanzara.
2: Allora, ripeto ancora una volta, moltissimi ascoltatori mi scrivono a proposito di questa storia, di questa manager di JP Morgan che avrebbe, diciamo, usato violenza nei confronti del suo sottoposto e l'avrebbe costretto a leccarle i piedi oltre ad altre cose. E molti mi dicono magari essere al posto suo. Certo, tutti noi sogniamo qualcuno che ci ordina di leccare i piedi o no, ci ordina... Sì. Beh sì, sì amico mio, sì, almeno nella vita
3: sì,
2: una volta.
3: Sì, ma sì.
2: Ah, tu no perché fai il finto bigotto, ma in realtà anche tu, se qualcuno ti dice leccami i piedi, non mi tirerei indietro se quella persona ti piace, se quella persona ti aggrada, ti aggrada.
3: Sì, sì, sì, un cazzo.
4: Appunto, bisogna vedere se si lava intanto.
2: Bisogna vedere se si lava. Questa è la chiosa messa da una persona che è qui accanto a me, che fra poco...
3: Ti ho già riconosciuto la voce dell'avvocato.
2: Perché hai paura, perché hai terrore, hai paura.
3: No, mi piace, a me l'avvocato piace moltissimo, è una persona per bene. È una persona che non palestinizza ogni cosa, anzi è molto filo israeliana.
4: Che orrore, il contrario esatto.
3: Ecco, è una persona per bene, è un avvocato che difende i diritti delle donne e degli uomini nei tribunali. E quindi ottimo.
2: Di tutti,
3: quindi è

0: dei suoi clienti, diciamo, fondamentalmente
1: dei suoi clienti in generale.
0: Assolutamente.
1: Sì,
0: però
1: sì,
0: prima
1: sì,
0: ti voglio
1: è
0: fare
1: una persona che disprezza il regime di Teheran come ogni persona di buonsenso,
0: stai anticipando tutto.
1: È una persona che difende le grandi democrazie, anche se le democrazie hanno poi gli Stati Uniti, Israele, hanno dei difetti.
2: Israele è la più grande democrazia che esista, scusami, non ce n'è un'altra al paragone.
1: Bravissima, molto bene. Questo è un avvocato. Questa è gente civile, questa è gente per bene.
0: Non è che quelli che non la pensano come lei sono incivili, però scusa,
1: questa è gente per bene. È l'avvocato che lì mai si imbarcherebbe su una global sum
0: non
1: flottiglia.
0: Credo,
2: ma
0: non
2: figurati,
1: mai.
2: No, dovrebbe essere una fottiglia, non una flottiglia.
1: Ecco, esatto.
0: Sarebbe meglio una si sta adeguando al clima zanzaresco, la signora Berardini sta adeguando al clima zanzaresco. Anzi, la fottiglia lo è poi, perché evidentemente
1: ma lei
0: trombavano.
1: Difenderebbe mai qualcuno della Global Summit Flottiglia? Difenderebbe mai qualcuno?
2: Neanche con un milione di euro.
0: Beh,
2: ti assicuro, mi fanno orrore, perché sì, sono falsi, provocatori e aggressivi.
0: No, tra l'altro,
1: quindi lei, però lei è un avvocato. Se qualcuno arrivasse lì da lei, toc toc,
0: e
1: dice,
0: detto,
1: avvocato,
2: cosa c'entra? Io scelgo i miei clienti.
0: Ormai si può permettere di scegliere. È una delle poche persone che si può permettere di scegliere gli avvocati. Cioè,
1: no, no, ma io lo capisco. Su questo io, guarda.
0: Sì, però se arriva quel signore là brasiliano, intanto la presento. Anna Maria Bernardini De Pace, buonasera,
2: buonasera.
0: Eccola qua, avvocato. Mettetemi l'applauso, maledetta Propal, regia Propal.
1: Mamma mia, è un'entifada quella lì, non è una regia, è un'entifada.
0: Ha scritto un libro in cui ha rivelato anche delle cose pazzesche, devo dire la verità, che mi ha detto, ma non usare quella parola, non usare quella parola. Ma non è che io uso quella parola, avvocato, è che purtroppo sono uscite, purtroppo, meglio per lei che sono uscite queste cose. Il libro si chiama Sentimenti e Sentenze, edito da BDP, che significa Berardini De Pace, ecco, tra l'altro, in cui lei poi ha rivelato delle cose di cui parleremo. Va bene, però io volevo far ascoltare prima, non lo faccio dopo, dai, inutile che lo faccio adesso. Allora, avvocato, torniamo alla flottiglia, perché parlavamo della flottiglia. Lei li considera degli scappati di casa, diciamo la verità?
2: Tutti, che non hanno niente da fare.
0: Niente da fare.
2: Non hanno un lavoro, non hanno un programma, non hanno dei soldi. Non sanno, e come fanno quelli di sinistra oggi contro la destra? Premetto che non sono di destra, sai che io sono amo Che Guevara.
0: Come ami Che Guevara?
2: Amo Che Guevara.
0: Perseguitava
2: Marco Pannella. Ma sì, non tutto. Io amo Che Guevara come scrittore.
0: Ah, come scrittore.
2: I pensieri di Che Guevara.
0: Parapigliava con gli omosessuali pure.
2: Perché erano altri tempi,
0: erano
2: che non lo capivo. Io li difendo.
0: Sì.
2: Io amo Che Guevara, per cui non è che mi posso
0: perché
2: dire
0: era un bell'uomo anche.
2: Beh,
0: te lo saresti fatto.
2: Sì.
0: Te lo saresti fatto,
2: sì,
0: Che Guevara. Di sicuro, certo.
2: Senza dubbio.
0: Oggi un uomo che ti affascina particolarmente, un uomo dal punto di vista fisico, che dire sì, proprio mi fa sangue, ce l'hai?
2: Ma non ce n'è uno.
0: Non ce n'è uno.
2: Non ce n'è uno, non ce n'è uno che
3: no.
2: No, devo dirti che adesso salendo ho incontrato Michael Jackson, che aveva il suo perché.
0: Michael Jackson.
2: L'ho incontrato qui, stava venendo a trovarti, che non credevi che fosse vivo, e
0: cioè non c'è uno pubblico, un uomo che dice mi affascina, mi fa sangue, eccetera, eccetera. Eppure
1: il nostro direttore, ad esempio, il dottor Tamburini, tipo, è un bell'uomo.
2: Non lo conosco, mi hanno detto che è carino. Sì, vorrei conoscerlo.
1: Sì.
0: Va adesso,
1: molto,
0: perché devi mettere in mezzo? Questa volta l'hai messo in mezzo,
1: detto,
0: tu.
1: Perché? Ho detto al direttore, che c'è di male? No, ma affascinante.
0: Allora, la teoria,
1: se lei viene a Trento,
0: una delle teorie principali dell'ultimo periodo, che credo che sia anche nel libro della dottoressa Berardini De Pace, è il fatto che oggi non sono le donne a essere in pericolo, ma sono gli uomini.
2: Sì.
0: Cioè, questo significa che tu il termine femminicidio non lo sopporti.
2: No, mi dà fastidio, non ero d'accordo, non mi piace neanche il nuovo reato che si chiama femminicidio, perché io credo che ci sono tanti maschicidi, però non li contano.
0: Addirittura?
2: Sì, non li contano, non c'è la classifica solo dei femminicidi. Quest'anno ce ne sono stati 97 nel 2025, nell'anno 2025. Secondo te non sono stati uccisi 97 uomini dalle donne, magari con un veleno che non si scopre?
0: Addirittura.
2: Certo, le donne sono più brave a uccidere.
0: Le donne sono più brave a uccidere. Briganti, dove sei? Oggi non ci sei, Briganti. Le donne sono più brave a uccidere.
1: Un po' forte, forse.
0: No, ma ragione perfettamente.
2: Sono fantastiche da sempre le donne, anche nella storia, eccetera, con i veleni e con mille altri modi sono riusciti a non farsi scoprire.
0: Cioè, tu dici oggi nascondono, non dico che nascondono i dati, qualcuno nasconde i dati per una narrazione.
2: No,
0: perché
2: non è che nascondono, non ci pensano, perché fa molto scena per calcolare i femminicidi, che è una cosa orribile, tremenda.
0: Certo, non c'è dubbio.
2: Ma per me sono degli omicidi, non sono dei femminicidi. È vero che vengono fatti dagli ex partner.

0: Lo contrario, ma comunque è sempre un omicidio.
1: Ma ho capito, un omicidio significa che c'è un assassino, ma quando c'è un omicidio.
0: È penalizzato, è stato ragionato, vabbè, si è visto da adesso. Non vedi il problema che abbiamo grazie a questo della denatalità?
1: Vabbè,
0: che
1: non è grazie al coso, però non c'è
0: che anche grazie, grazie anche a questo. Anche.
1: Però tu stai dicendo che quando dici che c'è un omicidio significa che c'è un assassino.
0: Sì.
1: Le donne,
0: però
1: dunque,
0: è depenalizzato, quindi non si può più dire.
1: Però tecnicamente la donna che abortisce è un assassino.
0: Vabbè, non si può dire, però è così. Comunque sia, ai tempi le donne rischiavano la vita perché c'erano le mammane.
1: Vabbè, certo,
0: che si facevano, esatto, pagare.
1: Beh,
0: mettevano
1: adesso,
0: le mani e le facevano uccidere. No, adesso no, perché adesso si fa negli ospedali, si fa con tutte le sicurezze grazie alla legge sulla morte.
1: Okay, e quello siamo d'accordo, però se tu dici che tecnicamente un omicidio significa in qualche modo
0: tecnicamente è così, è una vita che si uccide.
2: Ma non è una vita autonoma, non è una vita, per, non
0: è una vita,
2: un cervello fatto ancora.
0: Ma cosa c'entra? Si fa, gli impedisci di farselo, ma è già cominciato a farsi.
2: È un grumo di cellule.
0: Lo so, io la vedo così, ragazzi, non mi intervistate su questo, perché io sono sempre stata contraria all'aborto, ma non alla legge sull'aborto.
1: Musica. Allora, prendo da un'intervista recente della Bernardini De Pace al Corriere della Sera. La mia tesi è che ci vuole una cooperativa di uomini per essere contente. Quello che ti mantiene se non vuoi lavorare, quello che ti fa ridere, quello che fa sesso. Che vuol dire?
0: Anche quello intelligente si
1: quello
0: può aggiungere.
1: Cioè, nel senso che bisognerebbe prendere un pezzo da ciascuno.
0: Sì, perché un uomo solo tutte queste cose non te le può dare.
1: Dunque.
2: Beh, ma può valere anche per noi, per le donne, allora?
0: Beh,
2: invece,
0: certo, ma io sto parlando di
1: dunque
0: me.
1: La cosa ideale, dunque, la cosa ideale è avere più persone, diciamo,
0: sì,
1: stare con
0: allora,
1: più persone.
0: Prima, l'uomo più importante che ti devi trovare nella vita è quello che ti fa ridere, che è fondamentale, perché se uno ti fa ridere è anche intelligente, quindi è piacevole parlare.
2: E su questo spero che mia moglie su questo condivida.
1: Con te, con
0: te basta guardarti. E quindi tua moglie appena ti vede
2: ma
0: ride.
2: Ma come si permette? Ma perché? Questo non avevo capito. Per la regia, senti la regia,
0: allora,
2: schifosa.
0: Poi
2: regia
0: è importantissimo quello che fa sesso, perché uno deve fare sesso
2: anche su
0: bene, con intelligenza, non,
2: tanto
0: per farlo. Il sesso è il vero legame mentale che si crea, non è un fatto fisico, è un legame mentale.
2: Questo penso
0: il desiderio,
2: sia tutto
0: il volere. Sì, me l'ha detto tua moglie quando è venuta da me. Me l'ha detto. Ha detto: se non fosse per il sesso, mi separerei.
2: Ma l'avvocato, ma non è possibile. È diffamazione pura questa. Andiamo alla
1: signora Zevi è andata dalla Bernardini De Pace.
0: Che se non fosse il sesso, ha detto: se non fosse per il sesso, che lo fa benissimo, mi separerei.
2: Ma non è vero.
0: Allora, e si resta insieme.
2: Non ha mai parlato con l'avvocato.
0: E si resta insieme. No, è vero, mi ha dato anche mi ha versato un bel fondo.
1: Allora?
0: Che venissi tu.
1: Allora
0: il concetto fondamentale è che ci vuole un uomo che sappia fare bene sesso, perché il sesso è il vero legame mentale che impedisce di annoiarti, impedisce di lasciarti, che ti tiene insieme, perché non c'è bisogno neanche c'è il legame mentale non c'è neanche bisogno di far sesso.
1: Cioè, tutto questo per dire che cosa? Che ci vorrebbero più persone insieme
0: non basta,
1: e non è possibile.
0: Una volta gli uomini erano più strutturati, oggi
1: non basta. Però scusa un attimo, ma visto quello che hai virato, quella donna che hai virato, quell'uomo là, è una delle dimostrazioni.
0: Capisci che ci sono i maschicidi?
1: Cioè,
0: perché se lei è virato è finito come uomo, non dico che l'ha ucciso, ma quasi.
2: Caso, no?
1: No,
2: è
1: non
2: un
1: è.
2: Caso,
0: no, non
2: cioè
0: è un caso, ce ne sono
2: è
0: tanti.
2: È l'uomo che morde il cane.
1: No,
0: non è così.
1: Scusa un attimo, allora tu hai detto una volta che tutti questi che rompono i coglioni sul fascismo sono persone che non hanno, cioè dicono cose senza senso, che nessun pericolo.
0: Ma come
1: pericolo
0: si fa? Cioè io ho denunciato 7 che mi hanno dato della fascista.
1: Ha denunciato?
0: Io vengo da una famiglia di antifascisti, tutti messi in carcere, però stiamo parlando di 80 anni fa.
1: Perché l'hai denunciato?
0: Perché il fascismo, perché io non voglio essere fascista. Non mi fa orrore essere
1: però
0: fascista.
1: Però non c'è nessun fascismo.
0: Non esiste, è durato 20 anni. Si continua a parlare, è pieno di stalinisti.
1: Ma lei lo conosce,
0: nessuno...
1: il professor Montanari lo conosce?
0: Tommaso
1: dice
0: quello è un fascista di sinistra, secondo me.
1: Beh, questo è stupendo. Fascismo, perché ogni volta rompi i coglioni sul fascismo continuamente. La Meloni, c'è un legame con la posa della Meloni, la posa di Mussolini.
0: Ma infatti è assurdo, 20 anni fa la Meloni con Mussolini, cosa c'entra?
1: A me lo dice, dillo a Parenzo che insiste ancora su questa cosa qua.
2: Io non penso che Montanari non abbia ragione su questo.
1: Ma è vero che lei aveva un busto di di Mussolini a casa, chi ce l'aveva un busto?
0: Mio marito.
1: Tuo marito?
0: Mio marito.
1: C'aveva un busto.
0: A mio marito aveva il busto, ma aveva tutto mio marito.

0: Addirittura un fascista pazzesco.
1: Ah, un fascista di
0: Però io non lo ero, io sono aperta. Tu poi ho dopo.
1: Ma
0: avuto,
1: pulivi il busto.
0: Ho avuto un figurati, ho avuto un fidanzato ultracomunista combattente sì, subito dopo.
1: Comunque sono tutte stronzate, diciamo la verità. C'è ancora la gente che rievoca la questione del fascismo.
0: No, ma soprattutto che vuole definire così le persone. Le persone sono per quello che esprimono ogni giorno, non per quello che tu individui.
1: Allora, qualcuno mi dice che si dice avvocata e non avvocato.
0: Io dico avvocato perché a me non piace essere scelta perché sono femmina. Solo da un uomo voglio essere scelta perché sono femmina. Non dai clienti.
1: Scusi, c'è una cosa che riguarda
2: Però scusi, se tu sei un uomo, tu sei un uomo e sei accusato di reati gravi, ma non dico femminicidio, insomma, anche controversie con una donna, e se scegli un avvocato donna, quello è conta un po', secondo me. Un avvocato
0: Io dirò avvocata quando diranno psichiatro e giudicia. Quando diranno le giudice e psichiatro, io dirò che mi fa. Appunto, anche avvocata, secondo me.
1: Però scusa, c'è un'altra cosa che ti voglio chiedere: è questa. Cioè, ci sono sempre più casi di inseguimenti della polizia che finiscono male con le persone che muoiono, magari, e i poliziotti vengono indagati.
0: Che è una vergogna. Ma adesso mi sembra che.
1: Ad Aosta ce n'è un altro adesso.
0: È una vergogna perché è il loro lavoro.
1: Cioè, c'è il diritto
0: questo
1: a speronare.
0: Questo garantismo di sinistra è insopportabile. Se un poliziotto, un carabiniere, una guardia di qualsiasi genere devono fare il loro lavoro, lo devono fare fino in fondo.
1: Dunque c'è il diritto a speronare pure volendo. Cioè
0: secondo
1: a
0: me c'è il diritto a, se sei lì che devi fare il tuo dovere, c'è il diritto a esprimere il tuo dovere in tutti i modi possibili. Per esempio adesso nelle manifestazioni eccetera, io andrei lì con tutti le pompe d'acqua.
1: Sì, dici.
0: Faccia sì, intanto così li laviamo un po' che
2: idranti,
0: sono sporchi.
1: Gli idranti sulle manifestazioni per lavare i manifestanti. I propalle, dici tu, i propalle.
0: Sì, sì.
1: Non li sopporti i propalle,
0: no,
1: diciamo la verità.
0: No, non li sopporto tutti questi che non hanno niente da fare. Propalle.
2: Sono idealisti.
1: Hai visto che ci sono un sacco di artisti che vanno anche sui palchi, no? Vanno sui palchi dicono viva la Palestina, free Palestine.
0: Ma perché non hanno approfondito. Continuano a tirar fuori sta parola genocidio, che non è... genocidio.
1: Secondo molti però c'è un genocidio in atto, c'è uno sterminio in atto.
0: Ma lo sterminio è un conto, il genocidio è un altro.
1: Allora, la mia destra, Clizia De Rossi, buonasera.
3: Ecco,
1: buonasera,
3: sì,
1: buonasera, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera.
3: Ha sentito
1: quello
2: ciao,
1: che ha detto il mitologico avvocato Bernardini De Pace, che secondo me ingiustamente viene classificato come una donna di destra, perché in realtà non è una donna di destra, è una persona libera,
2: radicale, pannelliana,
1: è una persona libera che esprime le sue opinioni. Poi qualche volta può essere più di destra, qualche volta meno di destra, qualche volta più dalla parte della sinistra. Per esempio, se io chiedo all'avvocato Bernardini De Pace che pensa delle droghe, della legalizzazione della... Lei si è mai fatto una canna?
0: No, mai.
1: E quelli che si fanno le canne?
0: Dei poveretti deboli che finiranno che per guarda, io fumavo tantissimo. Il momento in cui ho deciso di smettere di fumare dopo 30 anni che fumavo è stato il momento più bello della mia vita.
1: E quelli che si fanno le canne sono dei rincoglioniti, secondo te?
0: Sì, si rincoglioniscono via.
1: Tu dici che se fuma
0: facendo
1: le canne poi va a finire che se fate cocaina?
0: Secondo
1: dici?
0: Me sì.
1: Ma no, ma non è così, dai. Io sono per la legalizzazione, libertà.
0: No,
1: per la repressione sei.
0: No, io sono per la repressione,
1: ma pure di quelli che si fanno le canne,
2: non è radicale.
1: Così sono di destra. Con l'aborto sei di sinistra, per esempio. Con l'aborto sei di sinistra, cioè anche quando dici che ripudi il fascismo, ma nello stesso tempo se pensi che siano rincoglioniti quelli che avvocano il fascismo, sei invece normale, cioè sei liberale. Che cosa hai da rimproverare, signor Bernardini De Pace?
3: Su alcune cose concordo, su altre no. Sulle droghe, lo sai, io non bevo, non fumo, non mi drogo, sono vegetariano. Ma legalizzerei tutto quanto, assolutamente.
1: Hai sempre detto che è fascista? Cioè, che pensi che sia fascista?
3: Beh, oddio, quello che ha detto finora non è che sia proprio, dire, che venga da potere al popolo.
1: Anzi, non li sopporta potere al popolo. Cioè, che c'è?
3: Sui propal, lo sai come la penso. Mi ricordo che la signora se la prese anche con Sala, dicendo che se avessero dato l'Ambrogino d'oro alla flottiglia, lei avrebbe restituito il suo. Ragazzi, è gravissimo. A parte il fatto che non lo dà. sala l'Ambrogino d'Oro.
0: No, è che la flottiglia si è ritirata. La verità.
3: Ma sì, perché alla flottiglia non interessa avere questi titoli. Per me sono degli eroi, dovrebbero avere la medaglia d'oro al valor civile, assolutamente. Cavalieri della Repubblica, immediatamente.

0: Ma mandali a
1: È
0: lavorare,
1: gente per bene,
0: mandali a
1: sì, ma
0: sistemare una
1: guardi,
0: casa.
1: è gente che per un messaggio così importante rinunciano
0: Qual è
1: anche
0: il
1: a
0: messaggio
1: giornate di lavoro,
0: importante?
1: andare a liberare un popolo sterminato da uno stato
0: Ma
1: genocida.
0: perché non vanno
1: C'è un
0: in
1: blocco
0: Iran a
1: navale di
0: liberare
1: fronte
0: le
1: a
0: donne e gli
1: Gaza.
0: omosessuali?
2: Cioè,
1: come?
0: Perché non vanno in Iran a liberare le donne e
1: Ma
0: gli
1: andranno
0: omosessuali?
1: anche lì, sono due questioni
0: No, non
1: diverse, non è che possono
0: non
1: occuparsi di
0: bocca.
1: Tutto.
2: Non dicono
1: La
2: nulla.
1: La differenza però è che l'omosessuale può venire via dall'Iran. Lì noi abbiamo fatto, anche nel nostro podcast, abbiamo fatto un collegamento dalle tende di Gaza con un ragazzino di 16 anni. Io le farei vedere quelle scene, come sta vivendo quella gente sotto le bombe, anche mentre parlava con noi.
0: Io ho visto un sacco di pubblicità finta su Gaza. Ha visto
1: male perché sono morte più di 100.000 persone e tanti bambini. È un vero e proprio genocidio, come ha dichiarato anche l'ONU. Queste persone sono degli eroi, ma la cosa veramente vergognosa è il governo Meloni che continua a fare orecchi da mercante, il connivente, perché ricordiamolo a tutti, siamo lo Stato europeo che ha più commercio con lo Stato genocida di Israele. Siamo i primi rifornitori di armi e vorrei far sapere a tutti chi non lo sa che siamo stati noi in primis con la Germania a capeggiare la bocciatura alla Spagna che ha proposto il blocco di tutti gli accordi con Israele. Una vergogna.
0: Io voglio vedere quando Israele non manderà più le medicine che vengono inventate, prodotte e esportate solo da Israele.
1: E cosa conta?
0: Cosa fa?
1: Siccome
0: lei
1: manda delle medicine a noi,
0: lei
1: può sterminare un'altra popolazione?
0: Cosa farà senza le medicine di Israele?
1: A parte che le medicine le producono in tanti,
0: no,
1: non abbiamo
0: non
1: bisogno
0: quelle,
1: di quelle
0: no,
1: di Israele.
0: Abbiamo bisogno, ce ne sono una marea che sono inventate, prodotte
1: certo,
0: solo lì.
1: Certo, hanno il monopolio, sono anche
0: a capo
1: sono del...
0: bravi, perché studiano e perché lavorano.
1: Sì, e poi
0: non
1: mettono
0: sono
1: in giro
0: come i
1: virus
0: che non
1: per
0: lavorano.
1: Arricchirsi e pandemie inventate, diciamo anche questo.
2: Allora, però scusami un attimo, tu hai detto anche che il governo Meloni è fascista, io lo faccio
1: certo,
2: ma dove
0: è la banalità che dicono tutti quelli che non conoscono la storia.
1: No, io la storia
0: allora,
1: la conosco
0: è
1: molto
0: durato,
1: bene.
0: Quanti
1: purtroppo.
0: Anni è durato il fascismo in Italia?
1: È un ventennio, si chiama
0: allora
1: appositamente.
0: Si chiama il ventennio e ne stiamo parlando
1: dopo
0: 80 anni.
1: Dopo c'è stato un movimento sociale e c'è gente che è cresciuta in quell'ambiente.
0: E lo stalinismo?
1: Lo stalinismo non era in Italia,
0: no,
1: sono due cose
0: c'entra?
1: Completamente diverse.
0: Ma i comunisti
1: le
0: d'Italia
1: risulta
0: cosa
1: che
0: pensano?
1: I comunisti hanno mai governato in Italia?
2: Vabbè, ma che c'entra?
0: Ma
2: dai.
0: Cosa c'entra?
1: Cosa c'entra? Le risulta o no? Noi abbiamo una seconda carica dello Stato, un delinquente tra l'altro
2: no,
1: che l'altro
2: che
1: giorno
2: che?
1: L'altro
2: no,
1: giorno sulla flottiglia
2: io lo dico
1: un delinquente
2: politico
1: se diciamo politico che ha piazzato figli a destra e a manca e che ha e che ha un busto del duce in casa che continua a negare che ci sia
0: va bene, ma lasciatela parlare. Quando una dice queste cazzate viene considerata una cazzona.
1: Senta, ma lei lo sa tutte le affermazioni che ha fatto la Russa?
2: Ma tu hai detto che è un delinquente.
1: È un delinquente politico, va bene?
2: Sì, delinquente.
1: Non si può dire?
2: Delinquente politico
1: non si può
2: cosa?
1: Dire
2: su
1: qui
2: che
1: a
2: cosa?
1: Radio Meloni che
2: no,
1: è un delinquente
2: Meloni,
1: politico.
2: Radio
1: la seconda
2: Meloni.
1: Carica
2: perché
1: dello Stato che non
2: politico?
1: Festeggia il 25 aprile non si può dire, vergognatevi. Vergognatevi.
0: Se non festeggia
1: qui siete
0: il 25
1: tutti
0: aprile.
1: Dei lecchini.
0: Va bene,
1: non
0: se deve parlare sempre solo
1: il culo
0: lei,
1: al governo. No, signora, diciamo la verità. Lei deve compiacere questo governo perché
0: no, io non devo compiacere nessuno,
1: evidentemente.
0: No,
1: o dei
0: io sono onesta, lei no. Questa è la differenza. Io
1: sono
0: molto onesta, lei no.
1: Non mi conviene neanche parlare di queste cose lavorando in televisione.
0: Come fa a dire che la Russa non vuole festeggiare il 25 aprile?
1: Perché lo ha detto lui. Lui,
0: no,
1: signora,
0: ma
1: lo ha detto
0: mi faccia
1: lui.
0: Finire di parlare. Si vede che non capisce un cazzo perché non ascolta. Allora, del momento in cui del 25 aprile si sono appropriati i comunisti rubandolo
1: ancora?
0: E certo dicendolo che sono i partigiani, come fa uno a festeggiarlo?
1: Il 25 aprile è di tutti, nessun
0: appunto,
1: comunista
0: è
1: se ne
0: non
1: è appropriato.
0: Appropriato.
1: È vergognoso che
0: non
1: ci
0: ascolta,
1: sia
0: lei non
1: gente
0: ascolta,
1: che,
0: parla
1: che continua a dire che sia una data divisiva. Vi dovete
2: certo
1: vergognare.
0: Comunisti che la dividono.
1: Sì, certo, i comunisti che l'hanno salvata, altrimenti non sarebbe qui a dire queste storie. stronzate.
0: Musica. La

0: brigata ebraica.
1: La ringrazi. Sì, la brigata ebraica. Ciao. La brigata ebraica era nei forni da quel dì, signora. Si informi. Si informi. I comunisti e i partigiani hanno liberato pure milioni di ebrei. Milioni di ebrei.
2: Non ho capito, scusami un attimo, non ho capito questa cosa dei forni, però scusami, non ho capito bene che c'entra.
1: Gli ebrei hanno liberato l'Italia dal nazifascismo?
2: No, ma no, sì? Ho capito.
1: Che erano le prime vittime.
3: C'erano
1: le prime vittime.
0: Questo, per questo
1: hanno, certo, la hanno partecipato, ebraica. Ma si dovevano nascondere, signora.
0: Ma vuoi dire? Cosa c'entra se erano le vittime?
3: Certo,
0: si dovevano nascondere.
3: Molti ebrei erano partigiani
1: perché erano deportati da fascisti e nazisti. Ma l'ha studiata la storia o no?
0: Ebraica, cosa c'entra?
1: Io sto parlando degli ebrei.
2: È un'espressione che hai detto anche abbastanza, diciamo, disgustosa, perché tu hai detto erano nei forni da quel
1: certo,
2: ma che intendevi?
1: Certo.
2: Che
1: quando i partigiani hanno liberato ma l'Italia erano già stati bruciati milioni di ebrei.
2: Capito?
1: Certo, ma che intendevo questo.
0: Ha consentito ai partigiani di fare il lavoro, è vero, Parenzo?
2: Sì, certo.
3: Assolutamente sì, perché la brigata ebraica che fu riconosciuta dal governo del Sua Maestà, cioè dagli inglesi, infatti, molti ebrei che vivevano in Palestina sotto il mandato britannico vennero a combattere in Europa e in Italia specificatamente, infatti, contro i nazisti.
2: Piccolo
3: oltre agli ebrei che invece erano tra i partigiani.
1: Avranno dato anche un piccolo contributo, fatto sta che non devono, non devono presentare la brigata ebraica il 5 aprile con le foto di Netanyahu e di Trump, altrimenti è giusto che siano allontanati, punto.
2: Vabbè, musica, dai, musica, musica, musica, musica. Allora, l'altra tesi della signora Crizia De Rossi, che è una sceleniana di ferro, è una insomma della sinistra.
0: Adesso ho capito.
1: Io
0: tutto.
1: Sono più amo Elli, ma sono più di AVS, ci tengo a precisare.
2: Te pareva.
1: Ci tengo a precisare.
2: Allora, tu naturalmente sei contro l'inseguimento della polizia ai criminali, naturalmente. Sei contro l'inseguimento della polizia.
1: No, contro contro quello che è successo a Rami, sì, li hanno speronati, quello è omicidio volontario ed è giusto, diciamo, che si proceda su questa tesi.
0: Madonna mia, questi qui indottrinati da AVS sono terribili.
1: Sì, certo, signora. Se fosse stato suo figlio vorrei vedere cosa avrebbe
0: mio
1: detto.
0: Mio figlio non sarebbe stato in quelle condizioni.
1: Sì, lo dice
0: il
1: lei.
0: Suo potrebbe.
1: Sa qua, no,
0: suo
1: io per
0: potrebbe.
1: Fortuna non ne avrò mai. Sa quanti genitori ci sono che si ritrovano dei delinquenti?
2: Non ne può avere perché,
1: figli
2: perché
0: è la prima
1: bravati.
0: Bella notizia che sento, che non potrà avere figli.
2: Questo è anche certo. Tecnicamente impossibile perché è transessuale. Diciamo,
1: ma volendo potrei anche adottare, non li voglio, non mi sembra il caso.
2: Lei è a favore dell'adozione dei figli agli omosessuali?
3: Sì.
0: Io sono a favore, certo. Io ho scritto il primo libro a protezione degli omosessuali, anche dei trans.
2: L'adozione, l'adozione anche.
0: L'adozione, certo. Io ho tanti amici e ho anche aiutato degli amici. Ho tanti amici che hanno adottato e l'amore che sanno esprimere a questi figli, la presenza, la capacità di socializzare, di fare superiore a quella di un sacco di padri e di madri.
1: Su questo concordiamo.
2: Grazie. La grande faida napoletana. Oggi hanno arrestato il figlio di Rita De Crescenzo.
4: Ah già, sì.
5: L'hanno arrestato con, io già sapevo, con i miei avvocati, forza le vive, forza lo Stato perché fa sempre il suo dovere come deve fare. E io sono una mamma troppo disperata e sono venuta qua proprio perché già sapevo tutta la situazione che doveva succedere questa giornata, era già tutto pronto con il mio avvocato e le forze degli ordini.
2: Le forze degli ordini, straordinaria anche nel suo non italiano. Senti ancora.
5: Purtroppo io non ce la facevo più, la notte non mi faceva più dormire, usavo di tutto quanto, io mi sono sempre dissociata da tutto quello che faceva mio figlio. Purtroppo ogni mamma cerca di sperare di recuperare un figlio. È venuto il giorno che Gesù Maradarazzi che l'hanno arrestato. E poi vi dico, poi vi spiego e vi dico tutto.
2: Poi vi spiego e vi dico tutto, ovviamente in una diretta. Il suo grande nemico Borrelli, deputato di AVS, senti.
6: I primi responsabili sono proprio loro. Avrebbero dovuto arrestare a lei e al compagno invece che al ragazzino. D'altronde la signora è anche irreperibile perché il comune di Napoli ha verificato che non ha più domicilio, infatti non può neanche votare. Altro che è una brava mamma, altro che me le ricordo ancora i perbenisti, quelli col collettino bianco. e dicevano:
2: ma chiamiamo Borrelli, lo scontro finale.
4: Eccomi qua, mi sentite?
2: Borrelli, mi senti?
4: Sì, come no.
2: Eccoci qua, sono Cruciani.
4: Qui,
2: allora,
4: ciao.
7: Avanti tutto.
2: Allora, Borrelli caro, la questione è molto semplice. La responsabilità però è personale. Prima ho fatto ascoltare quello che hai detto,
7: sì.
2: Cioè, la responsabilità è personale. Perché le colpe dei figli si devono, come dire, in qualche modo trasferire alla madre?
4: In questo caso specifico, la mamma e il padre hanno notevole responsabilità, visto che hanno difeso pubblicamente quello che aveva fatto il figlio, visto che hanno assaltato all'epoca gli assistenti sociali in un assalto alla sede della municipalità vicino via Gennaro Serra, visto che la mamma a Belve ha detto che i figli erano due bravi ragazzi, l'ha detto qualche mese fa, non
2: bravi
4: è che
2: ragazzi era inteso nel senso materno del termine,
4: No, nel senso che venivano perseguitati ingiustamente, per non parlare del fatto che quei figli, ma io tra virgolette ce l'ho più con la mamma e col padre che col ragazzo. Il ragazzo
2: non, non ha una condanna, è stato arrestato per tentato omicidio e
4: non è stato ancora condannato, certamente. Allora io posso dire che è stato formato in un sistema delinquenziale. Io lo sto dicendo da anni, mi dispiace che non siamo riusciti a salvarlo.
2: Perché la colpa c'è, doveva essere torto a Rita?
4: Ma gli assistenti sociali erano intervenuti. Io voglio ricordare che lei fece un assalto al comando della polizia municipale. Io oggi ho ripubblicato il video, l'assalto.
2: Cioè, però scusami,
7: a questo proposito voglio anche ricordare che la signora De Crescenzo ha partecipato l'anno scorso alla diretta della Zanzara
2: a Trento, da Trento. Quello è il problema,
7: vorrei questo ricordare. Beh, io penso che tu abbia delle responsabilità penali oggettive,
2: ma non dire stronzate. Però voglio dire, scusami Borrelli, io sai che ti stimo, non è quello il punto, cioè sai che
7: no, però qui non c'entra
2: però
7: la madre,
2: tu sembra che sia la tua rivincita, questo dico, se sembra che tu
4: ma che cosa? Ma quale rivincita? Perdonate, io ho fatto una causa, sto in causa, a settembre uscirà il primo grado di giudizio, poi deve completare la causa per la vicenda dello spaccio, poi i rapporti col clan. Non è una rivincita, è semplicemente che allargare la corda all'infinito poi porta a questo. Avevo detto che teneva l'ormeggio abusivo e purtroppo avevo ragione, avevo detto che stava crescendo questi figli in modo assurdo e delinquenziale e purtroppo ha avuto ragione, più che una rivincita è una amarezza.
2: Cioè, scusa,
4: ma
2: secondo te, scusami Borrelli, però tu stai dicendo una cosa, tu stai dicendo che il figlio è cresciuto ed è stato arrestato in questo caso per tentato omicidio o per colpa dei genitori? Perché
4: io sto dicendo che i genitori non l'hanno seguito bene o spesso gli hanno dato un cattivo o un pessimo esempio. Sì, lo ribadisco, l'ho detto, i genitori quando lui è stato per la prima volta fermato e gli è stata levata la patria potestà, hanno fatto l'assalto alla sede della municipalità, che è la prima municipalità di Napoli, Chiaia San Ferdinando.
2: Sì, ma non si fa nessun assalto, questo è chiaro che non bisogna fare nessun assalto.
4: Il ragazzo poi è andato in comunità ed è stato fatto fuggire, faceva le dirette di TikTok con la mamma.
2: Tu hai detto che dovrebbero arrestare lei.
4: Io ho detto che dovrebbero fare, ma d'altronde lei dovrà fare un processo. Io ho detto che la genesi di questo non è
2: dovevano arrestare lei. C'è una frase: dovevano arrestare lei. Questo hai detto.
4: Avrebbero dovuto, ma da tempo, da quando faceva lo spaccio nel pallonetto per conto del clan Elia, dove lei sta facendo un altro processo. Assolutamente. Io li combatto dalla mattina alla sera. Purtroppo la giustizia è molto lenta e se ne approfittano. Il tema è che questo ragazzo è cresciuto in un ambiente tossico e il risultato è stato questo. Questo ragazzo ha partecipato a una guerriglia che c'è stata sotto la sede della prefettura a Piazza Carolina. Io sono di quella zona, io sono del Pallonetto.
2: Scusami, può darsi pure che il ragazzo, cioè vuol dire, abbia fatto un percorso delinquenziale e la madre non abbia potuto fare nulla per fermarlo.
4: Ma per favore, l'hanno addestrata a diventare questo. Purtroppo. Quando gli assistenti, se fosse vera questa cosa che lei dice adesso, anni fa, quando invece di assaltare gli assistenti sociali, invece di contribuire alla fuga, invece di insultare i carabinieri e la polizia municipale e di prendersi con i magistrati, invece di fare il nome e cognome dell'assistente sociale che aveva chiesto la patria potestà indicando è andato sotto casa di questa persona invitando i suoi follower a colpirla, avrebbe dovuto dire: io vi aiuto a salvare mio figlio. se l'avesse
2: capito,
4: fatto
2: ma qual è la madre? Qual è la madre che consegna il figlio ai alla?
4: Ma ce ne sono tante. In Calabria l'hanno fatta, ad esempio, le mamme dell'Andrangheta.
2: Ma tu stai giudicando un modello di vita. Sì, però questo qua è un giudizio rispetto a un modello di vita, che non è che ci sia un solo modello di vita, nel senso un solo modello di.
4: Ma il modello di vita criminale è un modello che poi
2: modello di vita
4: debole,
2: perché lei ha un modello di vita. Rita De Crescenzo.

0: Un modello di vita criminale, secondo te?
1: Assolutamente sì.
0: Cioè, ho capito.
1: Assolutamente sì.
0: Allora, tu...
1: ha sempre fatto questo.
0: Ho capito, ma lei dice di avere fatto un altro percorso adesso da anni.
1: Ma quando mai? Ma chi lo racconta? Lo può raccontare nel salottino perbenista che vuole far vedere Madre Teresa di Calcutta.
0: Cioè, da Belve,
1: lei
0: dice,
1: non
0: a Belve.
1: È cambiata per nulla. Addirittura
2: vabbè,
1: adesso risulta
2: un po'
1: più all'anagrafe.
2: Per...
1: secondo
2: ma
1: voi perché
2: è
1: una persona non,
2: per
1: non ha più
2: quello,
1: residenza?
2: Scusa.
0: Non ha la residenza, scusa, come non ha
1: no,
0: la residenza?
1: Risulta non... no, è come c'è una denuncia da parte del comune, hanno affisso il suo nome sull'albo pretorio
0: questo,
1: perché non risulta
0: questo,
1: più all'anagrafe di
0: farebbe,
1: Napoli.
0: Questo farebbe felice un mio amico che ha sempre sognato per sfuggire alle multe, per sfuggire alle cose, non posso fare il nome, naturalmente, di non avere la residenza, bellissimo.
1: Di solito non lo fanno per sfuggire alle multe.
0: Beh, lui sì, oggettivamente quello lo conosco.
1: Lo so, lo immagino.
0: Lui sì, perché era perseguitato dalle multe e non aveva a un certo punto più residenza. Poi si è dovuto consegnare, a un certo punto si è consegnato a braccia alzate al comune. E che ti devo dire, così. Però scusami, tu hai detto anche un'altra cosa, Borrelli.
2: Ma un tuo amico questo.
0: Un mio amico, che ti devo dire? Un mio amico che non voleva pagare le multe per un sacco di tempo e voleva non avere la residenza, non aveva la residenza, scusa.
2: Io vorrei che questo venisse messo agli atti, però.
0: Scusami, Borrelli, c'è un'altra cosa. Tu hai detto che lei appartiene a un clan camorristico.
1: No, cioè, io ho detto che lei è sempre stata legata al clan Elia, al punto tale che davanti
0: anche
1: a un
0: adesso,
1: confronto
0: anche adesso.
1: Clan Elia.
2: Questa è un'accusa forte, però come si fa
1: in questi
2: a dirlo
1: giorni,
2: senza prove?
1: In questi giorni è andata a trovarla un personaggio che si chiama Filippo Berlusconi e così via, che è legato a un mondo criminale. No,
0: adesso non facciamo nomi, adesso io non so chi è andata a trovare.
1: Perché voi me lo chiedete? Io questa gente, guardate che io tutte queste cose che dico me ne assumo pienamente le responsabilità. Sono andato a fare i processi, io sono stato querelato anche dal clan Moccia che ha detto che non era un clan e ho vinto io. Mi sono dovuto fare un processo contro il clan Mazzarella perché diceva che non era un clan di camorra.
0: Però scusami, tu stai dicendo che è legata ad un clan camorristico
1: io
0: anche
1: ho
0: adesso,
1: detto che
0: anche
1: lei
0: adesso.
1: Faceva lo spaccio per
0: vabbè,
1: conto del clan Elia.
0: Ma questo l'ha detto anche
1: l'imputazione.
0: Ma questo ho capito, questo lei lo chiarirà quelle cose del passato. Lei dice di aver fatto un percorso da un certo punto, da un certo momento diverso, di essersi affrancata e tu stai dicendo che invece è ancora legata ai clan. Questa è un'accusa gravissima.
1: Non le credo.
2: Sì.
0: Non le credi. Vabbè, non le credi.
1: No.
0: Non
1: le credo.
0: Ho capito, però
1: non credo che sia vero. E d'altronde poi faccio un'altra domanda, perché se questa mamma ci teneva tanto a questo figlio, premesso io non credo al fatto.
0: Aspetta,
1: ma indipendentemente da questo, se
0: tu
1: sai che devono arrestare tuo figlio, te ne vai a Sharm el Sheikh. Ma stiamo scherzando. Bell'amore materno.
0: Vabbè, ma che c'entra?
1: Bell'amore materno.
2: No, Sharm el Sheikh. Ognuno va dove gli pare, scusa.
1: Certo, ognuno va dove gli pare, però non dire che vuoi bene a tuo figlio. Casomai devi stare vicino.
0: Però scusami, adesso non
1: tu te ne vai a Sharm el Sheikh,
0: no?
1: Dicendo che sai che tuo figlio verrà arrestato e quindi te ne vai proprio.
0: Non si può mettere in discussione diciamo il fatto che lei voglia bene al figlio. Adesso tu stai mettendo
1: come
0: in discussione.
1: Come no? È da Sharm el Sheikh che gli vuole bene.
0: Vabbè, ho capito, ma quello ci sarà andata per vacanza, per lavoro, per fare i contenuti.
1: Per
0: che cazzo ne so?
1: Per qualsiasi motivo, non conosco queste mamme che vogliono così bene i figli che se ne vanno a Sharm el Sheikh quando vengono arrestati.
0: Io
1: però... mai fanno di tutto per impedire che... Guardate, io c'ho il caso della mamma di Natale, che era un ragazzo del Parco Verde, quando noi facevamo la battaglia prima ancora che arrivasse la Meloni con padre Patriciello nel Parco Verde di Caivano contro la Spaccio. La mamma, il figlio era entrato in un brutto giro, andò a denunciare Bervitato
0: e
1: denunciò anche il figlio.
0: Ma non c'è un solo modello, Borrelli, non è che se uno non si sente
1: perfetto,
0: se uno...
1: però questo non è sicuramente il modello che io approvo e sicuramente contesto totalmente la versione che lei dà.
0: Cioè,
1: non credo a nulla di quello che racconta.
0: La versione che
1: dopodiché
0: dice sono disperata.
1: Infatti verificheremo se nel processo con me per lo spaccio per... gli ormeggi ho avuto pure ragione.
2: Sì,
1: ho avuto sempre
0: però,
1: ragione.
0: Scusi, tu stai
1: mi auguro che domani incontrerò Madre Teresa di Calcutta in decrescendo.
0: Tu, ma non si è mai presentato come Madre Teresa di Calcutta. Lui sta dicendo che è disperata, che era già previsto. Cioè,
1: È sempre disperata. Poi guarda caso, quando non è più disperata, va sotto la casa della gente. Ma voi vi rendete conto che lei è andata sotto la casa del sindaco di Forio quando il sindaco di Forio ha colpito un suo amico che ha fatto un abuso edilizio e andata, questa è la casa del sindaco di Forio, venite qua. Ma voi state scherzando?
0: Vabbè.
1: Questi sono metodi criminali, violenti, che istigano a fare del male al prossimo. Io non la giustifico in alcun modo e non mi accodo all'idea perbenista che comunque una brava persona è cambiata. Non è cambiata. Io che vivo sul territorio, che non me ne sono mai andato,
0: secondo te non è cambiata?
1: Non ho mai incontrato nessun cambiamento.
0: Vabbè, ciao.
1: Mi auguro che adesso invece segua la vicenda del figlio. perché la situazione del figlio è gravissima. Qua stiamo parlando di due bande criminali.
0: Beh, tentato omicidio,
1: che
0: certo,
1: si sono
0: non c'è dubbio.
1: Sparate.
0: Ho capito.
1: Ma non oggi, non è che è successo oggi. Il figlio prima è stato accoltellato, poi ha sparato contro il rivale. Adesso, dopo diversi mesi, sono arrivati a ricostruire tutto.
0: Vabbè.
1: Non è una cosa che è successa ieri.
0: No, certo.
1: E il figlio era già stato attenzionato. E lei lo sapeva benissimo.
0: Lo sapeva benissimo. Ciao, grazie. Ciao. Italiani!
3: Italiani!
4: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza.
0: Lo so, lei ha ragione, lo dica a voce alta.
4: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Artigianalità e innovazione. Il segreto delle PMI della Lombardia del Nord. Di Giulia Bassi. L'artigianalità delle origini unita all'innovazione portata dalle seconde e terze generazioni. Il valore generato per il territorio unito allo sviluppo in Italia e soprattutto all'estero, dove viene portata tutta la qualità di un sapiente Made in Italy. Sono le caratteristiche comuni alle tre aziende protagoniste della puntata di oggi, le cui storie sono state raccolte a Bergamo nell'ambito dell'undicesima tappa di Imprese Vincenti, il tour promosso da Intesa San Paolo per mettere in luce esperienze imprenditoriali virtuose. Tre diverse avventure imprenditoriali, tre storie familiari per tre settori specifici: moda, plastica e nautico. A guidarci nel primo racconto è Anna Susi Pedroni, presidente e amministratrice delegata di Pizval, azienda che nell'ambito tessile è specializzata nella produzione e nobilitazione di pizzi, ricami e tulli.
2: L'azienda Pizval nasce nel 1965 per iniziativa di mio padre, Pedroni Luciano, a Somma Lombardo. Proveniva mio padre da una lunga tradizione familiare nel settore dei pizzi, poiché c'era una antica fabbrica di pizzi dove avevano lavorato suo padre, suo nonno e anche suo bisnonno. Però lui è stato il primo ad avere il coraggio e la visione imprenditoriale di mettersi in proprio. All'epoca era basata soprattutto su questi piccoli bordi di pizzo pregiatissimo, molto antico, che appunto erano stati, questi macchinari sono stati creati durante la rivoluzione industriale, quindi nascono in Inghilterra. Quindi diciamo che la forza di mio padre è stata quella di mettersi in proprio con un'identità molto molto molto specifica e soprattutto con una difficoltà che non c'era una struttura, no, all'interno della, come in Francia per esempio, dove c'erano più telai e quindi si era creato un indotto.
1: La Pizval diventa subito un'azienda che verticalizza la sua produzione totalmente artigianale. Si dedica al mercato di nastri, bordini e tovagliati di pizzo. Con l'avvento della seconda generazione, rappresentata da Anna Susi Pedroni, dopo una parentesi legata al mercato intimo, l'azienda inizia a guardare all'abbigliamento e ai brand del lusso e dell'alta moda. La Pizval si apre all'internazionalizzazione e all'export, che ancora oggi rappresenta il 55% del fatturato.
2: Oggi la Pizval SPA è completamente cambiata. Si occupa essenzialmente di servire, di fornire tessuti di pizzo, di tulle, da ancora quelli antichi, quindi i più manufatturieri, quelli che risalgono ancora a questa tradizione, ma innovandoli. Per cui si occupa appunto delle forniture di pizzo, di tulle e di ricami per le maison del lusso, del prêt-à-porter, della moda, della diffusion, soprattutto i brand.
1: La Pizval oggi conta 120 dipendenti con un fatturato da 18 milioni e ha già visto l'arrivo della terza generazione con Edoardo, figlio di Anna Susi Pedroni. Pur essendosi innovata e aperta al mondo, mantiene comunque un legame identitario e imprescindibile con quell'azienda fondata nel 1965 che utilizzava i vecchi telai della rivoluzione industriale.
2: Gli aspetti comuni che l'azienda ha mantenuto nel tempo sono effettivamente la tradizione, l'artigianalità portata oggi su scala industriale, perché ovviamente dobbiamo ancora dare quella pill, quella bellezza delle creazioni

0: creazioni artigianali quasi fatte a mano, ma poi le dobbiamo industrializzare su larga scala. Quello che si è mantenuto è il core business. Si è mantenuto sempre il cuore, il know-how di quel Made in Italy e di quell'artigianalità che sono, diciamo, che riportano comunque a una certa tradizione, a una certa manualità.
1: La seconda storia di oggi ci conduce dalla moda alla plastica. Michela Conterno, amministratrice delegata di LATI, ci porta alla scoperta di un'azienda, fondata nel 1945 da Cosimo Conterno, che è un importante produttore di termoplastici tecnici per uso ingegneristico.
2: L'azienda è stata fondata alla fine della Seconda Guerra Mondiale da mio nonno, che ebbe un'intuizione semplice ma geniale, che siccome mancava tutto bisognava fare con quello che c'era. E allora si inventò una fabbrica tutta al femminile per la cernita e il riciclo di materiali plastici da residuati bellici, quello che definiremmo oggi un progetto di economia circolare ante litteram. LATI nella sua lunga storia di 80 anni ne ha vissute un po' di tutti i colori, siamo sopravvissuti a due passaggi generazionali, siamo oggi alla terza generazione e oggi LATI è un'azienda di successo, un'azienda molto tecnica del business to business che produce compound termoplastico. Le nostre plastiche sono pervasive, ci circondano nella nostra vita quotidiana sotto forma di oggetti, componenti che si occupano di sicurezza di cose e persone. I nostri materiali sono per lo più autoestinguibili e li troviamo sotto forma di interruttori, salvavita, componenti negli elettrodomestici o anche componentistica tecnica nel sottocofano dell'auto.
1: LATI, che ha sede a Vedano Olona in provincia di Varese, diventa negli anni una realtà internazionale e oggi, con 160 milioni di fatturato e oltre 400 dipendenti, ha una forte vocazione all'export.
2: Esportiamo più del 70% del nostro volume, siamo ormai molto presenti in Europa, che consideriamo il nostro mercato domestico, ma siamo anche già da 15 anni in Cina e abbiamo quindi concluso, anzi avviato, una joint venture in India molto promettente per i numeri del mercato indiano con un partner di fiducia che è il nostro socio indiano.
1: L'azienda, che già nel dopoguerra ha anticipato concetti centrali come l'economia circolare, resta ancorata al lavoro di trasformazione della plastica delle origini, mantenendo un contatto proprio con quei valori da cui è nata, anche oggi che è votata all'innovazione e alla sostenibilità, come ci spiega ancora Michela Conterno.
2: Artigianalità, tradizione e innovazione sono gli elementi che ci hanno sempre contraddistinto. Innovazione ovviamente noi dobbiamo farla, noi operiamo in un settore, quello delle materie plastiche e tecniche, che lascia grande spazio alla crescita, nuove declinazioni di formulazioni in settori sempre più complessi e per applicazioni sempre più sfidanti, però con un filo conduttore. Che LATI, da quando è stata fondata nel 1945, ha sempre fatto trasformazione di compound termoplastico. Quindi la nostra capacità è quella di trasformare la plastica in qualcosa che la plastica non è. Quindi noi siamo molto simili all'industria alimentare, facciamo ricette, aggiungiamo degli ingredienti alla matrice polimerica per conferire alla plastica delle caratteristiche tutte particolari.
1: La terza storia di oggi ci porta a Piantedo, in provincia di Sondrio, e ci apre le porte del settore nautico. Questa avventura imprenditoriale inizia nel 1870, quando Giovanni Cranchi fonda la Cranchi Yacht sul lago di Como per costruire barche in legno. Un modello produttivo che si evolve nel 1970 grazie ad Aldo Cranchi e diventa Cantiere Nautico Cranchi in società con la famiglia Monzino. Come ci racconta la figlia di Aldo, Elena Cranchi, oggi procuratrice dell'azienda di famiglia che dirige assieme al fratello Guido e alla sorella Paola.
3: sulle sponde del lago di Como non si poteva costruire quello che mio padre aveva in mente, quindi un'industria, si è spostato in Valtellina, dove oggi ha sede la nostra azienda. Mio nonno, all'inizio, quando mio padre era giovane, ha cominciato a costruire le sue prime barche a 13 anni, costruivano imbarcazioni in legno. Mio padre si è reso conto, quando ha fondato la Cranchi S.p.A., quella che è oggi l'azienda, ha intuito che il legno non poteva essere il futuro, troppa manutenzione.

0: è troppo costoso, difficile da lavorare, non c'era più manodopera in grado di lavorare il legno ed ha studiato la vetroresina, ha cominciato a studiare la vetroresina, quindi aveva in mente l'industria, quindi lavorazione in serie, linea di montaggio.
1: All'inizio il mercato di riferimento del cantiere nautico Cranchi è prettamente italiano ed europeo, ma col tempo diventa mondiale. Il 70% del fatturato, che oggi è di 90 milioni e conta 250 dipendenti, viene esportato.
0: Paesi con i quali lavoriamo maggiormente erano, prima purtroppo di quello che sta succedendo oggi in Medio Oriente, logicamente paesi arabi. La fortuna di questa azienda è che siamo molto versatili. Quando ci affrontiamo un problema, ci si presenta un problema, troviamo subito le soluzioni. Quindi ciò che non potevamo vendere più, non possiamo più vendere magari oggi a Dubai o in Libano o in Israele, cerchiamo di piazzarlo su altri mercati. Non c'è un mercato particolare, nel senso che noi non produciamo una barca per un mercato, è una barca per tutti i mercati. L'abilità sta nel trovare quella persona che quell'imbarcazione la apprezza.
1: All'interno della Cranchi ha già iniziato a farsi strada la terza generazione, con la presenza dei figli di Elena e Guido Cranchi. Partendo da una produzione interamente e rigorosamente italiana, l'azienda progetta e realizza barche e yacht fino a 25 metri e lo fa mantenendo un aspetto di artigianalità da cui ogni progetto prende vita, tramite disegni fatti a mano, come ci spiega ancora una volta Elena Cranchi.
0: L'artigianalità nostra è quando progettiamo, nel senso che oggi le imbarcazioni vengono non progettate, però vengono disegnate a mano. Da quel disegno, da un'intuizione che può essere di mio padre o di mio fratello, a seconda del mercato che cosa chiede, da quell'intuizione si decide di partire con il progetto. Oggi tutti i progetti che vengono sviluppati all'interno dell'azienda vengono sviluppati tramite CAD/CAM, macchinari particolari che ti permettono di fare delle cose che un tempo non erano possibili. L'essere umano nella nostra azienda è ancora importante perché non tutte le lavorazioni possono essere affidata ad una macchina. La macchina diventa capace quando impara dall'uomo. L'artigiano, quindi l'essere umano, lo si vede quando il difetto, la barca ha un difetto, non è la macchina che ti dice quella barca ha un difetto, è l'essere umano, l'occhio che dice attenzione, questo non è fatto bene, attenzione, questo deve essere fatto in questa maniera. Ecco perché noi puntiamo molto sulla nostra manodopera.
2: Voci d'impresa. Tutte le puntate sono disponibili in podcast su radio24.it e su tutte le principali piattaforme audio. GR24 di mezzanotte.
3: Si riaccendono le tensioni tra Stati Uniti e Iran, Washington attacca un porto e un'isola, Teheran risponderemo. Ancora caos dazi, la Corte per il commercio americana boccia quelli varati a febbraio, Trump da altri 2 mesi a Bruxelles per approvare l'intesa euroamericana. Chiusa la nuova inchiesta sul delitto di Carrasco, vicina la richiesta di rinvio a giudizio per Sempio. Calcio, definite le finali di 2 competizioni europee, Aston Villa Friburgo in Europa League, Conference League, Crystal Palace, Rayo Vallecano. In apertura le notizie dal Medio Oriente, dove torna alta la tensione tra Stati Uniti ed Iran. Gli Stati Uniti hanno colpito in serata il porto iraniano di Bandar Abbas e l'isola di Keshm, a riferirlo un funzionario statunitense. Immediata la risposta di Teheran con la dichiarazione: gli Stati Uniti hanno violato il cessate il fuoco e attaccato navi iraniane nello stretto di Hormuz. Risponderemo a qualsiasi attacco con forza e senza remore. Tutto questo è avvenuto dopo una giornata di stallo nei negoziati. Sentiamo.
4: L'Iran non ha ancora preso una decisione sulla proposta avanzata dagli Stati Uniti e finora non ha fornito alcuna risposta ufficiale a Washington. Lo ha reso noto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Baghaei. La bozza d'intesa americana contiene 14 punti per mettere fine alla guerra e stabilire un quadro per negoziati più dettagliati. Il piano prevede l'impegno di Teheran a una moratoria sul nucleare, il via libera di Washington alla revoca delle sanzioni e allo sblocco dei fondi congelati e l'apertura di Hormuz. A questo proposito, secondo un'analisi della CIA consegnata questa settimana all'amministrazione Trump, l'Iran può resistere al blocco navale americano per almeno 3 o 4 mesi. Intanto, in Libano, un razzo, la cui provenienza è ancora in fase di accertamento, è caduto all'interno della base del contingente italiano UNIFIL. Non si registrano feriti tra il personale italiano, solo lievi danni a un mezzo militare. Valentina Furlanetto, Radio 24.